0: via radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Vediamo subito gli aggiornamenti principali. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente tra un camion e un'auto si è reso necessario il blocco del traffico tra Lodi e Casal Pusserlengo in direzione di Bologna, mentre sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tra via Fiorentini e via Togliatti in direzione al Grande Raccordo Anulare, c'è una coda per un incidente tra quattro auto. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Andiamo subito sulle notizie principali del momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Lodi e Casalpustalengo verso Bologna si è reso necessario il blocco del traffico e c'è anche una coda per un incidente che ha visto coinvolto un'auto e un camion. Mentre invece sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tra via Fiorentini e via Togliatti verso il Grande Raccordo Anulare, c'è una coda per un incidente. È tutto, buon viaggio.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Notizia principale proviene dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casal Pusterlengo si è reso necessario il blocco del traffico in direzione di Bologna a causa di un incidente tra un'auto e un camion. Si consiglia di uscire a Lodi e rientrare in autostrada a Casal Pusterlengo. E poi sulla tratta urbana della 24 Roma Teramo si è risolto l'incidente tra via Fiorentina e via Togliatti in direzione al grande raccordo anulare. Tutto, buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove si è reso necessario il blocco del traffico tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Firenze per un incidente tra un'auto e un camion. Si consiglia di uscire a Lodi e rientrare a Casal Pusterlengo dopo aver percorso la via Emilia per evitare le code. Mentre sulla 1 Milano-Napoli mi informo che è chiuso per lavoro il tratto tra Rio Veggio e Bivio con la 1 direttissima verso Milano fino alle ore 6.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì.
4: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale proviene dalla 1 Milano-Napoli perché si è reso necessario il blocco del traffico tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Firenze per un incidente tra un'auto e un camion. Si consiglia di uscire a Lodi e rientrare a Casal Pusterlengo dopo aver percorso la via Emilia per evitare le code. Sempre in A1 vi informo che per lavori è chiuso il tratto tra Rio Vegio e il bivio con la 1 direttissima verso Milano fino alle ore 6. È tutto, buon viaggio.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2020.

0: Energia Radio.
1: Traffico regolare sulla rete, partiamo dall'unica eccezione al momento però che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove si resa necessario blocco del traffico tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Firenze per un incidente tra un'auto e un camion. Si consiglia di uscire a Lodi e di entrare a Casal Pusterlengo, dove aveva percorso la via Emilia per evitare le code. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove il traffico non è più bloccato ma permangono le code tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Firenze per un incidente grave tra un'auto e un camion. Si consiglia di uscire a Lodi e rientrare a Casal Pusterlengo dopo aver percorso la via Emilia. Mentre per lavori vi informo che sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Bologna Interporti e Altero verso Padova è chiuso fino alle ore 8. È tutto, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
0: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casalpusterlengo verso Firenze c'è una coda per un incidente grave tra un'auto e un camion. Sempre in A1, invece, tra Rioveggio e il bivio con la 1 direttissima verso Milano, vi informo che il tratto è chiuso per lavori di ammodernamento fino alle ore 6. Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casal Pustellengo verso Firenze c'è una coda per un incidente grave tra un'auto e un camion, mentre sulla 1 Milano-Napoli ancora vi informo che tra Rioveggio e Bivio con la 1 direttissima verso Milano è chiuso il tratto fino alle ore 6. È tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Via Radio.
1: Buona nottata, Luca Cacciatore, Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna c'è una coda per un grave incidente tra 4 auto e un camion, mentre in A13 Bologna-Padova il tratto tra Altero e Bologna Interporto verso Bologna è chiuso per lavori fino alle 8. L'Autostrade dell'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Firenze c'è una coda per un incidente grave tra 4 auto e un camion. Vi informo che invece per lavori di ammodernamento sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate in direzione di Milano è chiusa fino al prossimo 24 giugno. Tutto, buon viaggio.

Perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dico.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo. Da Autostrade per l'Italia, la circolazione è scorrevole su tutti i nostri tratti e un incremento del traffico è previsto dalla tarda mattinata in uscita dai centri urbani per spostamenti di breve e medio raggio. Per agevolare questi spostamenti, fino alle 22 di questa sera è in vigore il divieto di circolazione per i camion, quelli con peso a pieno carico superiore alle

7,5 tonnellate. Ricordo poi che sulla diramazione per Ravenna lo svincolo di Cotignola sarà chiuso dalle 11 alle 14 in entrata verso Ravenna ed in uscita per le provenienze dalla 14 Bologna-Taranto per il transito dei corridori della nona tappa del Giro d'Italia. In alternativa si può utilizzare l'uscita e l'entrata dello svincolo di Bagnacavallo. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico attiva al momento. Andiamo in Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso. Si registrano code in uscita al lago di Como per le provenienze da Lainate a causa delle difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina. Consigliamo di utilizzare l'uscita di Como Monte Olimpino. E sulla diramazione per Ravenna ricordo che lo svincolo di Cotignola dalle 11 alle 14 sarà chiuso in entrata verso Ravenna ed in uscita per chi proviene dalla 14 Bologna-Taranto per il transito dei corridori della nona tappa del Giro d'Italia. In alternativa si può utilizzare l'entrata e l'uscita di Bagnacavallo. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio. Yourself.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scorso.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, un'unica segnalazione di traffico sui nostri tratti. Andiamo in Lombardia sulla 9 Lainate Chiasso, si registra coda in uscita per le provenienze da Lainate al Lago di Como a causa delle difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina. Ripercussioni poi in autostrada con coda tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Consigliamo quindi di utilizzare l'uscita di Como Monte Olimpino. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione a partire dalla mezzanotte sino alle 4 sarà chiuso il tratto Firenze-Impruneta-Firenze-Scandicci, la direzione è quella di Bologna. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. Prima di chiudere vi ricordiamo

0: via radio.
1: Una buona domenica da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sulla nostra rete. Le eccezioni sulla 9 Lainate Chiasso, la coda è per traffico congestionato nel tratto tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como, e a seguire code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. E in prossimità della capitale c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città per traffico sulla viabilità esterna. E per agevolare gli spostamenti della giornata, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati. Ricordo che Salò 1 Milano-Napoli per lavori notturni chiuderà dalla mezzanotte fino alle 4 di domani mattina il tratto tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Al momento è tutto, guidate con prudenza, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla nostra rete, poche le eccezioni. Sulla 9 Lainate Chiasso la coda è per traffico congestionato nel tratto tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como, e a seguire coda tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. E in prossimità della capitale c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città per traffico sulla viabilità esterna. E per agevolare gli spostamenti della giornata in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. Ricordo infine che sulla 1 Milano-Napoli per lavori notturni chiuderà dalla mezzanotte fino alle 4 di domani il tratto tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona domenica da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sulla nostra rete, poche le eccezioni. E sulla 9 Lainate Chiasso la coda è per traffico congestionato nel tratto tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como, e a seguire coda tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera, mentre c'è coda per attraversare la dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. E in prossimità della capitale c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Porto il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città per traffico sulla viabilità esterna. E ricordo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori notturni chiuderà dalla mezzanotte fino alle 4 di domani mattina il tratto tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. E ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo sulla 9 Lainate Chiasso per traffico congestionato. C'è coda sul tratto tra il bivio con la tangenziale sud di Como e Como Grandate verso la Svizzera e a seguire coda per attraversare la dogana tra Como Centro e Chiasso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. E il traffico è congestionato sulla 4 Milano-Brescia con un chilometro di coda tra la tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. E per un'auto appena rimossa in galleria sulla 12 Genova-Sestri-Levante rimangono 2 km di coda tra Nervi e Genova Est verso Genova. E stessa situazione sulla 26 dei trafori con coda tra Alessandria Sud e il bivio con la 21 Torino-Brescia verso Gravellona. Occorrono 25 minuti per percorrere il tratto. Ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Sulla 9 Lainate Chiasso per traffico congestionato c'è coda sul tratto tra il Bivio con la tangenziale sud di Como e Como Grandate verso la Svizzera. E a seguire la coda è per attraversare la dogana tra Como Centro e Chiasso e occorre circa mezz'ora per percorrere il tratto. Il traffico è congestionato sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. Mentre per un'auto in avaria c'è coda sulla 26 dei trafori tra Alessandria Sud e il Bivio con la 21 Torino-Brescia verso Gravellona-Toce. E coda per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Mentre in prossimità della capitale c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio per traffico sulla via Betilla esterna. È tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Via Radio.
1: Una buona domenica da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie. Il traffico è congestionato sulla 9 Lainate Chiasso con coda tra il bivio con la tangenziale sud di Como e Como Grandate verso la Svizzera. E a seguire coda tra Como Centro e Chiasso e occorre mezz'ora per attraversare la dogana. Il traffico è congestionato con un chilometro di coda sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. E stessa situazione sulla 23 Udine Tarvisio tra Ponte e Beugovizza. La coda è di un chilometro in direzione Tarvisio. E la coda è per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. E situazione analoga sulla 26 dei trafori tra Alessandria Sud e il bivio con la 21 Torino Brescia verso Gravellona Toce. Ricordo che in prossimità del cantieri si viaggia su una corsia. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie. Il traffico è congestionato sulla 9 Lainate Chiasso, con coda tra il bivio con la tangenziale sud di Como e Como Grandate verso la Svizzera, e a seguire coda tra Como Centro e Chiasso, e occorre mezz'ora per attraversare la dogana. Il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza, la coda è di un chilometro in direzione Tarvisio, e stessa situazione sulla 4 Milano-Brescia, con un chilometro di coda tra la tangenziale est di Milano e Milano est verso il centro città. Mentre in direzione Torino la coda è per un incidente tra la tangenziale nord di Milano e Cormano, 3 al momento le corsie al traffico. Infine, per lavori sulla 7 Serra Valle Genova c'è un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Tempi di percorrenza 20 minuti. Al momento è tutto, guidate con

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ricordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Il traffico è congestionato sulla 9 Lainate Chiasso con coda tra il bivio con la tangenziale sud di Como e Como Grandate verso la Svizzera e a seguire coda tra Como Centro e Chiasso. Occorre mezz'ora per attraversare la dogana. Traffico congestionato sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza. La coda è di un chilometro in direzione Tarvisio. Situazione analoga sulla 4 Milano Brescia con un chilometro di coda tra la tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città, mentre in direzione Torino la coda è per un incidente tra la tangenziale nord di Milano e Cormano, 3 al momento le corsie al transito, mentre per lavori di ammodernamento c'è coda sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di traffico. C'è coda al traforo del Monte Bianco e occorre circa mezz'ora per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix. Il traffico è congestionato sulla 9 Lainate Chiasso con code tra Bivio con la tangenziale sud di Como e Como Grandate verso la Svizzera. E a seguire coda per attraversare la dogana tra Como Centro e Chiasso. Traffico congestionato anche sulla 23 Udine Tarvisio tra Ponte e Beugevi. La coda è di 1 chilometro in direzione Tarvisio e stessa situazione sulla 4 Milano-Brescia. Si segnalano 2 chilometri di coda tra la tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. Mentre in direzione Torino c'è coda per un incidente che ha visto coinvolte 2 auto tra la tangenziale nord di Milano e Cormano. 3 al momento le corsie al traffico. E queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. C'è coda al traforo del Monte Bianco sul piazzale italiano verso Chamonix con tempi di attesa di 30 minuti. E sulla 9 Lainate Chiasso la coda è per attraversare la dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Uguvizza. La coda è di un chilometro in direzione Tarvisio e situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia. Si segnalano 2 chilometri di coda tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città, mentre in direzione Torino c'è coda per un incidente risolto tra la tangenziale nord di Milano e Cormano. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Una buona domenica da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco c'è coda sul piazzale Italiano verso Chamonix con tempi di attesa di 30 minuti. E sulla 9 Lainate Chiasso la coda è per attraversare la dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza. La coda è di 1 chilometro in direzione Tarvisio. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. E ricordo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori notturni chiuderà dalla mezzanotte fino alle 4 di domani mattina il tratto tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna, mentre sulla tangenziale di Napoli chiuderà dalla mezzanotte fino alle 6 il tratto tra fine tangenziale di Napoli e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto al momento, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni di traffico al momento e per agevolare gli spostamenti della giornata in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. E al traforo del Monte Bianco c'è coda sul piazzale italiano verso Chamonix con tempi di attesa di 30 minuti. Sulla 9 Lainate Chiasso la coda è per attraversare la dogana svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, mentre il traffico è congestionato sulla 4 Milano-Brescia con 2 km di coda tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. E ricordo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori notturni chiuderà dalla mezzanotte fino alle 4 di domani mattina il tratto tra Firenze in Pruneta e Scandicci in direzione Bologna, mentre sulla tangenziale di Napoli chiuderà dalla mezzanotte fino alle 6 il tratto tra fine tangenziale di Napoli e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Poche le eccezioni al momento. Partiamo dal tratto lombardo della 9, Lenate Chiasso, dove tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como registriamo 3 km di coda per traffico congestionato, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Inoltre, sempre sulla 9 per le operazioni doganali, ci sono code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Andiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 30 minuti, mentre sulla 24 Roma Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, tra il bivio per il grande raccordo anulare e la complanare in direzione Teramo c'è 1 chilometro di coda per un incidente. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Amore, è fatta!
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste!
3: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dal tratto lombardo della 9 Lenate Chiasso, dove tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como registriamo 3 km di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di 20 minuti. Inoltre, sempre sulla 9 per le operazioni doganali, ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Andiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 30 minuti. Ci spostiamo poi sul tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Arenzane e Varazze verso Savona ci sono code per un veicolo in panne, mentre sulla 24 Roma-Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, tra il bivio per il grande raccordo anulare e la complanare in direzione Teramo c'è 1 km di coda per un incidente. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dal tratto lombardo della 9, Lainate-Chiasso, dove tra Lomazzo Nord e Como Grandate verso Como registriamo 4 km di coda per traffico congestionato, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Inoltre, sempre sulla 9 per le operazioni doganali, sono 2 km di coda tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio! Queste le principali notizie, da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dal tratto lombardo della 9, Lenate-Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono 4 km di coda tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Inoltre, sempre sulla 9, tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como, segnaliamo 2 km di coda per traffico congestionato. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa un'ora, mentre sul tratto emiliano della 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna, c'è 1 chilometro di coda per un incidente tra due auto. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, agevolato anche dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di oggi. Poca eccezione al momento, partiamo dal tratto lombardo della 9 Lenate-Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Inoltre, sempre sulla 9 tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como, segnaliamo 2 km di coda per traffico congestionato. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa un'ora, mentre sul tratto emiliano della 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna ci sono 2 km di coda per un incidente tra due auto. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete, agevolato anche dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22 di oggi. Partiamo dal tratto lombardo della 9, Lenate Chiasso, dove per operazioni doganali ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di 1 ora e 30 minuti. Andiamo in Liguria, dove sulla 7 sarà Valle Genova per due cantieri di lavori distinti tra Busalla e Isola del Cantone, tra Isola del Cantone e Vignolo e Borbera in direzione Milano, registriamo 1 chilometro di coda su entrambi i cantieri, mentre sul tratto Emiliano della 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna, ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra due auto. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete, agevolato dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dal tratto lombardo della 9, Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ci spostiamo poi sulla 26 dei Trafori, dove per un incidente tra tre auto segnaliamo 4 km di coda tra Mazzone Vada verso Gravellona, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Andiamo poi sulla 7 Serravalle Genova, dove per un cantiere di lavori tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano registriamo 1 km di coda con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Mentre sul tratto Emiliano della 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna permangono 2 km di coda per un incidente da poco risolto. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete, agevolato dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove per un incidente tra tre auto all'interno di una galleria segnaliamo 5 km di coda tra Masone Ovada verso Gravellona. Andiamo poi sulla 7, Serravalle Genova, dove per due cantieri di lavoro distinti, tra Busalla e Isola del Cantone, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano, registriamo 1 km di coda su entrambi i cantieri con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 9, Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. I tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti. Flussi intensi poi sul tratto emiliano della 14, Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e il Bivio per la 13, Bologna-Padova, sono coda tratti in direzione della 1, Milano-Napoli, con tempi di percorrenza di 35 minuti.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete per i rientri del fine settimana, agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 26 dei trafori, dove per un incidente tra tre auto all'interno di una galleria segnaliamo 6 km di coda tra Masone Ovada verso Gravellona. Andiamo poi sulla 7, Stravalle Genova, dove per due cantieri di lavoro distinti tra Busalla e Isola del Cantone, tra Isola del Cantone e Vignole e Borbera in direzione Milano, registriamo 1 km di coda su entrambi i cantieri con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 9, Lainate-Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi poi sul tratto emiliano della 14, Bologna-Taranto, dove tra Forlì e il bivio per la 13, Bologna-Padova, ci sono coda tratti in direzione della 1 con tempi di percorrenza di 1 ora. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 di Trafori, dove per traffico congestionato segnaliamo 7 km di coda tra Masuno Vada verso Gravellona, con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Andiamo sulla 7 Serravalle Genova, dove per due cantieri di lavoro distinti tra Busalla e Isola del Cantone e tra Isola del Cantone e Vignola e Borbera in direzione Milano, registriamo 1 km di coda su entrambi i cantieri con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra tre auto tra Dalmine e Seriate registriamo 2 km di coda verso Brescia. In alternativa consigliamo di uscire a Dalmine con rientro a Seriate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Situazione analoga anche in direzione opposta, dove per un altro incidente segnaliamo code tra Milano Est e Cormano. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 26 dei trafori dove per traffico congestionato segnaliamo 7 km di coda tra Masonovada verso Gravellona con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Andiamo poi sulla 7 Serravalle Genova dove per due cantieri di lavoro distinti in direzione di Milano registriamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone con tempi di percorrenza di 20 minuti e 1 km di coda tra l'Isola del Cantone e Vignole Borbera con tempi di percorrenza di 15 minuti. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra tre auto tra Dalmine e Seriate segnaliamo 2 km di coda verso Brescia. In alternativa consigliamo di uscire a Dalmine con rientro in autostrada a Seriate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scorso

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 26 dei Trafori, dove per traffico congestionato segnaliamo 5 km di coda tra Masone Ovada verso Gravellona, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Andiamo poi sulla 7 Serravalle Genova, dove per due cantieri di lavoro distinti in direzione Milano registriamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e 1 km di coda tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, con tempi di percorrenza di 20 minuti. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra tre auto, tra Dalmine e Seriate, segnaliamo 2 km di coda verso Brescia. In alternativa consigliamo di uscire a Dalmine o rientrare in autostrada a Seriate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Queste notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Amiche e amici, bentrovati per un nuovo appuntamento con le radiocronache del campionato dell'Atalanta. È il penultimo appuntamento di questa stagione, l'ultima partita casalinga dell'anno. Signori e signori, dalla New Balance Arena di Bergamo e Atalanta Bologna, ben ritrovati da Matteo De Sancti su Radio Alta.
1: E da Luca Liscardi su RTL 102.5, benvenuti ovviamente per questo appuntamento che insomma potrebbe chiudere di fatto la stagione dell'Atalanta. Abbiamo, come li possiamo definire? Due risultati e mezzo su tre.
2: Sì.
1: Disposizione,
2: esatto.
1: Perché l'Atalanta potrebbe addirittura perdere e comunque essere qualificata per la Conference League. Vediamo, insomma, magari una vittoria davanti a questo pubblico in questa giornata non sarebbe assolutamente male. C'è una bellissima coreografia in curva sud che è divisa a strisce orizzontali nero-azzurre con uno striscione poi al fondo della curva che dice "io non so star senza te".
2: Molto bella, devo dire.
1: Sì,
2: molto bella la coreografia della curva sud dello stadio di Bergamo quest'oggi per la sfida tra Atalanta e Bologna. Io inizierei dalla formazione ufficiale dell'Atalanta, che schiera Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Scalvini, Jim City, Anor. Quindi Scalvini, Jim City recuperati all'ultimo istante, subito titolari con il giovane Anor. Poi a destra gioca Zappacosta, a sinistra Zaleski, in mezzo al campo De Rone, Ederson, in avanti De Ketelaere, Raspadori, accanto a Krstović. In panchina ci sono i due portieri Rossi e Sportiello, poi Bakker, Musa, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardžić, Bellanova, Kolasinac e i due under 23 Obrić e Vavassori. Nell'Atalanta quindi gli assenti sono Ian squalificato, gli infortunati Cossonu e Bernasconi.
1: È vero, per un attimo in settimana avevano chiamato anche noi dicendo tenetevi pronti con le scarpette che non si sa mai.
2: Ero già
1: magari
2: tutto
1: che
2: contento,
1: ci fosse...
2: era sogno di una vita.
1: Anche Bakker pensava magari che fosse finalmente il suo momento.
2: Eravamo in ballottaggio io e lui per la panchina, poi
1: invece niente. Il Bologna con Skorupski, la linea difensiva a 4 con João Mario, Egge, Melland e Miranda, e poi nel centrocampo Ferguson e Freuler, capitano e vice capitano rispettivamente. E invece poi dietro la punta Santiago Castro ci sono Tommaso Pobega, Federico Bernardeschi e Jonathan Rowe. Quindi un Bologna che non rinuncia al suo spirito 4-2-3-1 che ha caratterizzato anche questa stagione. Bologna che insomma non è ancora matematicamente fuori dai giochi, quindi magari una speranza di qualificazione per la Conference League ce l'ha messa.
2: Diciamo che sono due squadre un po' deluse da questo campionato, c'è la speranza di tutti.

0: Era di giocare oggi a mezzogiorno insieme a tutte le altre, perché voleva dire che Atalanta e Bologna erano ancora in corsa per l'Europa più importante, l'Europa vera. E invece da qui si entra dalla porta di riserva grazie alla vittoria della Coppa Italia dell'Inter, si gioca al settimo posto, se di obiettivo si può parlare. L'Atalanta se lo sente già in tasca onestamente rispetto al Bologna, che però è andato a vincere a Napoli e quindi ha tenuto aperta una fessura, uno spiraglio di quella porta. E ovviamente poter dire al termine della stagione, da una parte e dall'altra, che si va comunque in Europa nonostante sia la Conference League, cioè la Coppa meno nobile e quella più nuova, è comunque un modo per dire ho salvato la stagione.
1: Certo, c'è da dire che, come ogni tanto ricorda Luca Percassi, insomma bisogna ricordarsi anche da dove veniamo, no? Per cui fino a qualche anno fa,
0: guarda Luca, secondo me il discorso è sempre quello, cioè ci sono queste 10 squadre, 8 squadre che lottano per quei 4 posti che cambiano la vita delle società, che sono quelli Champions, però non è che puoi storcere il naso se come club finisci 5º, 6º, 7º. È ovvio che se sei il primo degli esclusi puoi dir di no, però forse a livello di mercato, di bilancio e così via, un po' la paghi ovviamente, però se poi ci rientri subito l'anno dopo, poi compensi immediatamente.
1: Credo che insomma abbiamo raccontato sempre con massima trasparenza le partite in questa stagione, e probabilmente quest'anno la Champions League non ce la siamo meritata, non se ci siamo arrivati.
0: Io sono dell'idea che se siamo a 10 punti di ritardo a 2 giornate dal termine, evidentemente insomma questa era la dimensione davvero dell'Atalanta di quest'anno per tanti motivi.
1: Tra l'altro
0: hai sbagliato l'allenatore iniziale, certo. Su quello non c'è ombra di dubbio, poi anche con quello nuovo comunque più di 5-6 punti non sei riuscito ad arrivare a meno 5, a meno 6, però poi non sei mai entrato nei primi 4.
1: Sì, qualcosa è successo sicuramente in questa squadra quando era il momento di accelerare, forse anche diciamo la sconfitta con la Juventus immeritata, e lo abbiamo visto, sì, anche per quello che è successo quello nelle settimane successive, e poi anche ovviamente il colpo mortale con la Lazio, diciamo che hanno un po' inciso.
0: Però Luca, quando facciamo il bilancio della stagione, io metto anche sulla bilancia la semifinale di Coppa Italia, che in realtà è una finale mancata, però una semifinale, e l'ottavo di finale, unica italiana in Champions League. È ovvio che anche se sono 2 buoni risultati, se vai a rivedere sia la semifinale che l'ottava di Champions, ti resta l'amaro in bocca. A, per non essere andato in finale. B, per non essere finito subito agli ottavi di finale saltando il playoff. Certo. Intanto è iniziata la partita in questo istante.
1: È vero, nell'Atalanta attacca verso la curva nord, il Bologna probabilmente ha scelto per primo, e quindi insomma ha tolto quello che è uno dei punti di forza del secondo tempo dell'Atalanta. In questo momento Skorupski con la palla al piede, la palla per Eggem che si muove immediatamente, laterale per Miranda che torna di nuovo verso Skorupski, a lui si avvicina Raspadori, e poi gioco elegante del Bologna che esce con Helland.
0: Eh sì, emergenza difensiva da entrambe le parti. L'Atalanta ha un unico difensore puro in panchina, che è Kolasinac, che è pure acciaccato. Il Bologna non è messo meglio perché è senza Vitic e Casale, oltre a Cambiaghi. Deve schierare la coppia norvegese Eggemelland. Bologna che attacca in questo istante, si porta in avanti con il tentativo da parte di Joao Mario, l'ex juventino, che appoggia per Bernardeschi, un altro ex bianconero. Scambiano i due, poi il pallone indietro per Ferguson
1: che torna con calma indietro verso Helland retrocede verso Eggem. Siamo ancora nella metà campo del Bologna, e allora Miranda palla al piede che supera Ketelaere, mette in movimento Rowe, autore di un gol bellissimo con il Napoli, che ha chiuso la partita con il risultato di 3-2 lunedì sera al San Paolo. Tanto il Bologna ancora a piccolo passo con Remo Freuler che va dalla parte opposta sulla fascia destra del campo per Joao Mario, intercetta però Ederson che cerca di ripartire, non riesce a recuperare il pallone che esce dal campo proprio davanti a Palladino, che sta dando delle indicazioni a Zaleski.
0: Sì, sulla posizione da tenere su Bernardeschi. Intanto il pallone è tornato dalle parti del portiere del Bologna Skorupski. Per cambiare, Luca, la prima novità è l'Atalanta che nel primo tempo attacca in direzione della nord per sconvolgere la scaramanzia. Ormai le ultime 2 giornate è saltato tutto, la scaramanzia non
1: sì,
0: scaramanzia.
1: Non ho visto chi ha vinto il sorteggio della monetina, forse
0: credo.
1: Il Bologna ha diciamo disinnescato un potenziale offensivo.
0: Potrebbe averlo vinto l'Atalanta cercando di creare problemi a Skorupski con il sole negli occhi, che è una banalità, ma portiere del Bologna, al sole negli occhi, quello dell'Atalanta Carnesecchi in una zona d'ombra invece. Tanto c'è Castro che anticipa Jim City, ma l'ultimo tocco è del giocatore albanese che mette palla in fallo laterale, rimessa già battuta per Eggem, anzi Elland per il Bologna.
1: Entrata brutta quella di Jim City in questo caso. Adesso la palla che andava verso Ederson, che però verso De Ron, che si è un po' addormentato. Allora la recuperata il Bologna, che di nuovo è sulla linea della propria area di rigore, con lo scambio tra Eggem e Elland e il movimento verso Bernardeschi, quindi palla per Castro. Interviene De Ron che spezza il gioco, passa Ederson, da Ederson si va al centro da Scalvini De Ketelaer, che ha un po' di spazio, corre vicino a lui e riceve palla in Zappa questo momento Costa. Zappa Costa, palla verso Krstović che non riesce però
0: a concludere in porta, pallone riconquistato da Scalvini all'indietro per Carnesecchi, prima possibilità per l'Atalanta con il cross in corsa di Zappa Costa, poi il tentativo di Krstović che è stato contrastato dal suo marcatore, poi la difesa del Bologna allontanato, adesso Jim City all'indietro per Carnesecchi, difesa dell'Atalanta con Jim City centrale, a destra Scalvini, a sinistra Ano.
1: Vi faccio notare che Carnesecchi ha un colore della maglietta che, se esposto al sole, è in grado di bruciare le retine degli avversari. Sì. Quindi probabilmente quella è la strategia, cioè il sole negli occhi per Skorupski e abbagliare.
0: Una volta si diceva colore evidenziatore, ma sarebbe ancora poco per definire la tenuta di Carnesecchi di quest'oggi. Ora vediamo Krstović che prova a schizzare via e a servire per Ederson sulla corsa, può andare a sinistra Ederson, ancora Ederson, due su di lui, perde il contatto con il pallone, palla persa, ci riprova João Mario per il Bologna, che poi fa un triplo carpiato su un possibile intervento nero-azzurro, trova comunque la rimessa laterale davanti alla panchina dell'Atalanta occupata da Raffaele Palladino, come sempre
1: fallo,
0: elegantissimo
1: fischiato fallo,
0: elegantissimo Palladino con il completo, mentre è un po' più sportivo Vincenzo Italiano, che insomma sono due allenatori un po' sulla graticola, nel senso che non so se li rivedremo la prossima stagione, allora, sulle rispettive panchine.
1: Credo che ci sarà una rivoluzione degli allenatori, perché anche le parole di Conte oggi, dopo quello che ha detto, insomma, sarò per sempre grato al presidente comunque vada, Palladino che dice ho dato tutto, insomma
0: c'è un valzer di panchine, dai,
1: sì
0: e non solo, anche di direttori sportivi,
1: vedremo insomma, perché Conte, Allegri, insomma. Certo, ha circolato un nome in queste ore per Bergamo, che insomma...
0: È quello di Maurizio Sarri?
1: No.
0: Klopp ha detto che...
1: No.
0: Che è molto bello, però è molto social. Tutto
1: guarda
0: ciò.
1: La rabbia. Io direi guarda la rabbia. Intanto c'è Zalewski che porta via un pallone, ma si addormenta.
0: Dalla rabbia Krstović. Si possono solo che essere offerti in due, Pioli e Mancini. Ora vediamo Bernardeschi che va a correre con Anor. Bernardeschi arriva fino in fondo, poi prova a rientrare. Anor non abbocca, gli tocca il pallone in calcio d'angolo. Sarà corner per il Bologna.
1: E allora calcio d'angolo per il Bologna con Bernardeschi che è andato via la grande. Bernardeschi, bella stagione quella che ha giocato quest'anno a Bologna, dove ha trovato una bella dimensione.
0: Sì,
1: se lo merita, Bologna, tra l'altro.
0: Bologna che comunque ha una buona trazione offensiva. Ha avuto un momento di grave difficoltà, poi si è un po' ritrovato alla fine. Ora Bernardeschi proprio a battere il corner sotto lo spicchio di tifosi rosso-blu, sono un migliaio mi sembra più o meno, non è completo, non è pienissimo ma nemmeno troppo lontano. Ora vediamo Bernardeschi dalla bandierina, 6 minuti di questo primo tempo, attacca il Bologna, ma l'arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto ferma il gioco per andare a controllare.
1: È vero, allora ne approfittiamo perché non l'abbiamo detto prima. Daniele Perenzoni di Rovereto, arbitro, assistenti Dario Garzelli di Livorno e Gianluca Grasso di Ariano Irpino, quarto ufficiale Andrea Zanotti di Rimini, l'eccellente Ivano Pezzuto di Lecce, al VAR, e l'assistente VAR Marco Serra di Torino. Pezzuto l'abbiamo visto qualche settimana fa in tutto il suo splendore.
0: Ora il pallone viene allontanato dalla difesa nerazzurra sul corner, lo ripropone Miranda che prova il cross in area, c'è Scalvini che allontana sul primo palo, palla però ancora per il Bologna con Ferguson, la palla per Rowe che muove il pallone al limite dell'area di rigore, ancora per Miranda a sinistra, c'è Zalewski che gli tocca la palla in calcio d'angolo.
1: Sì, non abbiamo impattato benissimo questa partita, il Bologna sta facendo la partita in questi primi 7 minuti.
0: Con corner che sta per essere battuto sotto la sud della bandierina di sinistra.
1: Tanto ho notato che stanno parlottando Palladino e il collaboratore stanno cercando di...
0: E Citterio sulle posizioni da tenere sul corner. De Ketelaere che svetta, Ferguson rimette ancora De Ketelaere, batte e ribatti, poi in qualche modo il Bologna la recupera al limite dell'area di rigore con Bernardeschi che è pronto a riproporre il cross, lo fa in area di rigore sul secondo palo e ancora De Ketelaere che poi colpisce con una parabola assurda, la palla che resta lì al limite, poi in qualche modo ne esce l'Atalanta finalmente, meno male.
1: E adesso Zalewski che viene attaccato da João Mário con un fallo, ma mi sembra che l'arbitro abbia un metodo molto inglese da questi primi

0: minuti, perché anche prima c'era un intervento.
1: Volevo leggerti uno striscione in dialetto bergamasco in curva sud.
0: Vai.
1: Schefe de negot, figure della conference. Vuol dire schifo di niente, figurati della conference, che è il trofeo in palio per il settimo posto in classifica.
0: Tanto adesso c'è stato Carnesecchi che è intervenuto al viva il parroco sparando direttamente in tribuna.
1: Dopo aver letto lo striscione.
0: Sì, sì, sì, beh, però veramente. Stiamo un po' rinunciando a giocare.
1: Bologna che fa la partita in questo momento, questo inizio gara, con Skorupski che imposta da dietro tanto a sé Elland, che riceve, sul quale esce Raspadori, lancia in avanti per Castro, poi di testa Anor a riconquistare il pallone per Krstovic, forse in posizione di fuorigioco, poi c'è un fallo, sì, eccola qua la segnalazione,
0: sì,
1: di fuorigioco.
0: Fuorigioco.
1: Diciamo comunque che queste due squadre, due società, sono quelle che ambiscono a entrare nei top club, no? Sedersi al tavolo delle grandi, sia Atalanta che Bologna. Ora Rowe che apre per Bernardeschi, che va ad affrontare Anor, area di rigore. Bernardeschi, la sterzata, ancora Rowe, poi Ederson allontana per Raspadori.
0: Eccolo Raspadori che è arrivato in copertura, ma si porta il pallone in fallo laterale. Ma speriamo che i prossimi minuti siano migliori di questi che vi stiamo raccontando, perché cioè l'Atalanta praticamente ha rinunciato a scendere in campo.
1: È un po' chiusa dietro.
0: Cioè, non posso pensare che Bologna sia così forte.
1: Ora il pallone con Elland,
0: che torna verso Skorupski. Anche Skorupski con un bel colorino arancione fluorescente di
1: molto
0: testa.
1: Molto primaverile, diciamo.
0: Anor. Tanto
1: Remo Freuler in mezzo al campo a cercare di dare ordine al Bologna, che sguscia via con Pobega rispetto a Jim City, allarga in direzione di Bernardeschi, che poi litiga un po' con il pallone, fortunatamente dando tempo a Anor di prenderlo in consegna. Poi Bernardeschi libera ancora al limite dell'area di rigore, Miranda per Rowe, soffre l'Atalanta su Bologna che fa la partita, ancora Rowe, doppio passo su Scalvini che non abbocca, gli tocca il pallone in fallo laterale. 10 minuti di gioco in questo primo tempo, New Balance Arena di Bergamo, Atalanta 0, Bologna 0.
0: E allora noi ci siamo su RTL 102.5, su Radio Alt in diretta in questa giornata in cui vi stiamo raccontando questa partita, l'inizio almeno della partita che stiamo vivendo tra Verona e Atalanta, tra Atalanta e Bologna, la penultima di questo campionato. Che vi stiamo raccontando su RTL 102.5, su Radio Alta, con Luca Viscardi e con Matteo De Santis. Intanto De Ketelaere che recupera il pallone, il Bologna non accenna neanche alla protesta, ci poteva essere una presunzione di fallo. Tanto Krstovic che apre per Zalewski, Zalewski con un po' di spazio, il cross in avanti, bello il movimento verso il centro, interviene però Helland che riesce a sbrogliare la matassa e poi lancio in avanti, bello il movimento di Zalewski che ha portato Helland a intervenire poi di testa per evitare che Krstovic potesse recuperare il pallone. Tanto l'arbitro chiede di rettificare la posizione per il fallo laterale.
1: E allora c'è la rimessa laterale in favore dell'Atalanta che sta per essere effettuata da Zalewski in questo momento davanti a mister Raffaele Palladino, con le mani in direzione di Raspadori, al limite però è appena appostato il difensore del Bologna, ma l'Atalanta recupera palla con De Ketelaere che serve a destra per Zappacosta, guarda un movimento dei compagni, ancora Zappacosta, Bologna che si è chiuso, allora si torna all'indietro da Scalvini
0: ed ecco Jim City che tocca il pallone, quindi Anor che credo non potrà fare altro che tornare verso Carnesecchi. Stiamo un po' soffrendo le posizioni in campo dei giocatori del Bologna. Intanto adesso Zappacosta dalla parte opposta, non c'è spazio, allora torniamo indietro ancora verso Scalvini, da Scalvini verso Carnesecchi. Carnesecchi che mette il pallone a terra, non lo tocca con le mani, quindi ha tutto il tempo di studiare la situazione. Si avvicina a lui Rowe, ma Carnesecchi cerca il lancio lungo per Krstovic.
1: Krstovic che vince il contrasto, Krstovic, e usce Skorupski e lo anticipa.
0: Sì, e poi c'è un fallo di Raspadori.
1: Bello il duello però tra Krstovic e Eggem, l'aveva vinto il montenegrino di forza, poi l'uscita di Skorupski che lo ha anticipato prima che potesse calciare in area di rigore.
0: Un po' scenografica, no? L'uscita di Skorupski, però è efficace per evitare qualunque tipo di grattacapo. E adesso è proprio Skorupski che riparte con un calcio di punizione
1: che appoggia il pallone per Freuler, da Freuler in direzione di Miranda, Miranda per Pobega che fa scivolare la sfera in direzione di Rowe che viene affrontato da Zappacosta, lo aggira Rowe, palla al piede, ancora in inglese il pallone incollato al piede, poi tentativo di scambio con Miranda, l'intervento di De Ketelaere che mette palla in fallo laterale, ma ripeto è più il Bologna a fare la partita dell'Atalanta in questo primo quarto d'ora ormai del primo tempo, con Freuler che manovra con i due centrali scandinavi, con Eggem e Delland, poi all'indietro per il portiere Skorupski.
0: Non so se vi può interessare sapere che nel frattempo Sinner ha fatto break su Rud nella finale di Roma, sta servendo per il set, mentre Miranda sta servendo il proprio portiere Skorupski che rilancia lungo in avanti verso Rowe.
1: Certo, di disputare questa partita in contemporanea con la finale di Sinner. Ora vediamo il tentativo di Deron che entra duro sul giocatore del Bologna, rischia anche il cartellino giallo.
0: Sì, è un miracolo se non lo prende questo giallo, perché in effetti
1: è arrivato
0: Miranda,
1: in netto ritardo su Miranda, ci stava il cartellino giallo. Un po' di frustrazione questo fallo, no?
0: Sì, sì, sì. Miranda poi ne approfitta per far vedere bene le scarpe dello sponsor. No, in realtà ha rischiato di farsi male in questo caso.
1: Ora il Bologna che riparte col calcio di punizione nella propria metà campo, con Freuler che alza la testa, prova a cambiare gioco in direzione di Bernardeschi, lancio telecomandato, grande stop con il petto di Bernardeschi, grande tecnica di Bernardeschi che difende il pallone da Zaleski.
0: C'è Joao Mario in sovrapposizione, ma Bernardeschi preferisce guardare dall'altra parte, allora è adesso che prende la palla Joao Mario, che davanti a sé a Zaleski praticamente in fase di copertura, ha potuto spingere in una sola occasione, si torna indietro però verso Eggem che scambia con Miranda, Miranda non vede spazi, allora torna verso Skorupski che lancia subito lungo in avanti per saltare il centrocampo dell'Atalanta, interviene Anor
1: in qualche modo, poi Joao Mario che c'entra Ederson, il lancio in direzione di Bernardeschi, ma c'era una posizione di fuorigioco e dunque poi tutto fermo, punizione per l'Atalanta.
0: Ecco, mi sembra di capire che quel movimento lì, quello sì, verso Bernardeschi, probabilmente cercando di attaccare proprio Anor, sia la scelta,
1: chiave, sì, del Bologna che gioca molto su Bernardeschi. Intanto c'è una sciabolata lunga di Scalvini a cercare la corsa di Kurtovic, ma il lancio così è impossibile da raggiungere per il centravanti montenegrino, con tutto il bene che posso volergli. E dunque intanto oggi c'è una tribuna particolarmente vivace, perché essendo l'ultima partita casalinga stagionale sono presenti tutte le famiglie dei calciatori dell'Atalanta, probabilmente come ogni anno al termine della partita scenderanno in campo per fare il giro di campo finale con appunto giocatori accompagnati dalle rispettive famiglie, quindi mogli, fidanzate, compagni, figli e così via.
0: Intanto se ti può interessare, Sinner ha vinto il primo set 6-4 con Casper Ruud agli internazionali di tennis di Roma, dove
1: questo ci dà anche l'idea di quanto sia stato interessante il primo quarto d'ora di Atalanta-Bologna, che fermo sullo 0-0 senza neanche un tiro in porta da entrambe le parti.
0: Io quasi chiederei il permesso di andare a casa per guardare la partita di Sinner.
1: Tanto Miranda palla al piede, arriva al limite Miranda, prendetelo, sì, alla fine andiamo a chiudere finalmente. Raspadori per Kurtovic che difende il pallone servendo per Deron, scatta sulla destra Zappacosta, lo vede Deron e lo serve, Atalanta supera la metà campo e spinge a destra con Zappacosta
0: che vede il movimento di De Ketelaere, sbaglia però l'appoggio, recupera il pallone, lo passa a Deron, quindi Scalvini che avanza cercando di imitare Miranda di qualche secondo fa, ci chiedeva probabilmente l'1-2 a Kurtovic che però non è riuscito a servirlo, e allora palla dalla parte opposta da Ederson, Anor, poi Zalewski.
1: Ancora l'Atalanta che spinge con Zalewski, la finta di Raspadori per Kurtovic, prova il tiro, poi Raspadori poi nel contrasto il pallone schizza tra le braccia del portiere Skorupski, nulla di fatto.
0: Bel velo di Raspadori che ha innescato il movimento di Kurtovic che però non è riuscito a liberarsi per il tiro, la palla poi era arrivata a Raspadori che è stato però contrastato proprio al momento di impattare il pallone. Intanto Rowe che libera bene ancora Miranda, però bello addirittura
1: che recupero
0: in copertura, adesso un rischio pazzesco di
1: Carnesecchi
0: nel aprire per De Ketelaere,
1: che comunque abbiamo una squadra che ormai è fatta da centrocampisti, De Ketelaere, sì, Raspadori, li aspettiamo anche nell'altra metà campo, perché quello è il loro ruolo, ma sono diventati bravissimi come spirito di squadra e di gruppo, parlo di De Ketelaere in particolare, che sembrava che fosse un elemento astruso rispetto al resto della squadra quando è arrivato dal Milan, invece tutt'altra pasta di ragazzo. Ora Zalewski che lancia lungo in direzione di Ederson, in anticipo Ferguson che difende il pallone, lo scozzese appoggia per João Mario.
0: João Mario che aggira bene Zalewski, bello il movimento di Castro e poi quello di Pobega, e ancora palla per Bernardeschi che fa un'accelerazione per recuperare il pallone, cerca di saltare Anor,
1: bravissimo forse, anche stavolta che gli mette il pallone in calcio d'angolo,
0: non gli ha rimbalzato contro il pallone,
1: non credo però l'angolo è in favore del Bologna dopo 18 minuti e 30 secondi del primo tempo. Dalla bandierina andrà proprio Bernardeschi, che è il giocatore più cercato finora da parte della formazione di Vincenzo Italiano in questo uno contro uno con Anor, che sin qui ha retto benissimo. La vediamo il corner per il Bologna battuto in questo istante, grappolo di uomini davanti a Carnesecchi, la palla è ancora lì, non esce mai, adesso João Mario la mette giù per Bernardeschi in area, prova a saltare De Ketelaere, va giù Bernardeschi che si porta il pallone quasi sul fondo, poi ci addormentiamo un po', il Bologna resta lì, contro cross in area di rigore, di testa Ederson la prolunga, si è addormentato De Ketelaere sulla linea di fondo,
0: ragazzi, c'è,
1: mentre il Bologna protesta perché vorrebbe il calcio di rigore per l'entrata di De Ketelaere su Bernardeschi, che secondo me anche solo per come è caduto,
0: no, si è tuffato praticamente in modalità proprio campionato mondiale di tuffi.
1: Sì, assolutamente sì, intanto c'è uno striscione in favore della Ternana, che è tifoseria gemellata con quella dell'Atalanta, da parte della curva nord, il fallimento della Ternana oggi più di ieri, Bergamo è al tuo fianco, popolo delle fere, è il messaggio con uno striscione a carattere cubitali da parte del curva nord, che la luce rosso-verde brilli anche nelle notti più nere, i responsabili spariscano e non si facciano più vedere. La Ternana che militava in Serie C e purtroppo è fallita e non si sa ancora da che categoria potrà ripartire, con quale proprietà.
0: Sì, tra l'altro insomma è un tema che abbiamo affrontato a più riprese, insomma, a livello di discussione, no? In questi mesi, quello del numero di squadre presenti. Allora, intanto la palla per De Ketelaere, però c'è un fallo di mano di Zalewski che manda a quel paese l'arbitro. Tanto c'è Italiano arrabbiatissimo con i suoi.
1: Sì, perché non hanno fatto la giocata che voleva lui, è in piedi sulla linea della metà campo, ha arrabbiato con qualche suo calciatore. Siamo arrivati al 20° e 30 secondi del primo tempo, New Balance Arena di Bergamo, risultato non si sblocca, Atalanta 0 Bologna 0.
0: Siete su RTL 102.5 su Radio Alta, ovviamente vi stiamo raccontando questa partita sullo 0-0 in tutto, più Bologna però in questo momento, Bologna che gioca sicuramente con un piglio migliore rispetto a quello dell'Atalanta e conquista l'ennesimo calcio d'angolo in questa prima parte della partita. Insomma, speriamo che l'Atalanta prima o poi decida di scendere in campo. Siamo a 3 calci d'angolo a 0, 4 adesso per il Bologna, bello il cross sul centro, poi c'è un giocatore del Bologna che spizza di testa il pallone che finisce sul fondo e quindi nulla di fatto, si riparte da Carnesecchi che appoggia per Anor, quindi per Ederson per Deron per Zappacosta, al piccolo trotto sulla fascia destra per l'Atalanta, quindi si torna verso Scalvini e da Scalvini a Carnesecchi che piano piano si avvicina al limite dell'area, il lancio lungo per il movimento di Raspadori, ma ci sono sia Freuler che Helland a coprire quella fascia del campo.
1: Rimessa laterale in favore del Bologna, l'Atalanta fa fatica, siamo quasi ormai alla metà del primo tempo, risultato sempre di 0-0, ma è più il Bologna a fare la partita dell'Atalanta, anche se ripeto non ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, se no le proteste del Bologna per un possibile intervento irregolare in area di rigore da parte di De Ketelaere su Bernardeschi, poi onestamente poco altro, però il Bologna attacca decisamente di più rispetto all'Atalanta che adesso manovra nella metà campo avversaria a sinistra con Zalewski che fa correre il pallone su Kurtovic che prova a fare da sponda per l'inserimento di Raspadori, non ci riesce, dunque il Bologna riconquista palla con Rowe che salta a Scalvini, subisce fallo, punizione per la squadra ospite più o meno dal quasi dalla linea della metà campo.
0: Sì, protestano un po' i tifosi qua presenti allo stadio, però il fallo c'era Rowe, proprio Rowe aveva saltato Scaldini, tanto ginocchio contro ginocchio, però nessuna conseguenza per nessuno dei due giocatori, quindi si rialzano, si riparte con un calcio di punizione che viene battuto da Remo Freuler.
1: Freuler per Ferguson, Ferguson che appoggia per João Mario, João Mario per Castro che viene incontro, appoggia per Bernardeschi, due tridenti da una parte Kurstovic con De Ketelaere e Raspadori, dall'altra Castro con Rowe e Bernardeschi. Ora è proprio Bernardeschi in possesso di palla a far correre per Castro, l'anticipo di Jim City, recupera De Ronna che appoggia per Kurstovic, tutto di prima per De Ketelaere, ribaltiamo l'azione nella metà campo avversaria, De Ketelaere dentro per Kurstovic che è defilato, deve andare al cross e guadagna il calcio d'angolo. Buona azione però dell'Atalanta, finalmente tutto di prima in velocità, qualcosa, finalmente una bella azione. Forse la prima della partita. Corner già battuto però intanto con lo scambio tra Raspadori e De Ketelaere, che adesso va all'uno contro uno con Miranda, le finte di De Ketelaere. Il cross a cercare Jim City, un po' troppo lungo, non riesce a fare da sponda Jim City. Peccato, buona l'idea, un po' lungo il cross.
0: Sì, è vero, tra l'altro è riuscito a crossare praticamente da fermo con un bel colpo, peccato un po' fuori misura. Però insomma ci siamo fatti vedere in due occasioni, una dietro l'altra, due movimenti uno dietro l'altro, quindi sta un po' riaccendendo forse l'Atalanta, che sta cominciando anche a capire i movimenti del Bologna. Rowe attivissimo dalla sua parte,
1: porta a spasso Zappacosta, poi incoccia però in Ederson che riconquista il pallone, l'arbitro non fischia il fallo a Rowe che rimane a terra. L'Atalanta attacca adesso con De Ketelaere al limite dell'area di rigore, De Ketelaere in area, l'appoggio dietro per De Ron mentre Rowe, anche perché Rowe è ancora a terra, allora l'Atalanta forse decide di fermare l'azione, no? Jim City appoggia per Scalvini, il Bologna chiede di mettere fuori il pallone, alla fine siamo quasi costretti a farlo con Zappacosta, anzi è l'arbitro che decide di interrompere il gioco.
0: Sì.
1: Per Rowe che è rimasto a terra dopo essere scontrato con Ederson in precedenza.
0: Allora, c'è a dire che quello era probabilmente un fallo. Cioè, adesso rivediamo un po' l'azione, c'è stato uno scontro frontale tra i due.
1: Credo che più che fallo, insomma
0: è lo scontro. Insomma.
1: Non lo so, è molto Rowe che lo va a cercare, eh? Poi è uno spalla, è duro, non lo so, ma si poteva fischiare o non fischiare. Dopo su questa cosa che tutte le volte che uno rimane a terra bisogna mettere il pallone come se fosse successo chissà che cosa. Un eccesso di fair play.
0: Sì. Dopo. Anche perché adesso il pallone ci verrà rilanciato nella nostra metà campo, mentre
1: si parte da zero.
0: Praticamente schierati,
1: approfittando del fatto che c'è l'intervento dello staff medico del Bologna, una sorta di cooling break, diciamo, perché tutti i giocatori si avvicinano alle panchine, fa sicuramente caldo rispetto al solito, sì, tutti con le bottigliette d'acqua in mano nell'Atalanta, Raspadori, Kurstovic, Anor, Ederson, Zalewski si sono avvicinati alla panchina, si sono rifocillati, e anche mezzo Bologna ha fatto la stessa cosa dall'altra parte. 26 oggi, abbiamo più di 20 gradi per la prima volta anche per noi, finalmente, direi. Luca, ci godiamo anche un po' di primavera una volta tanto.
0: Non fa caldissimo tra l'altro, cioè condizioni ideali per giocare a calcio, però probabilmente insomma rispetto anche alle condizioni in cui si sono allenati i giocatori negli ultimi giorni cambia veramente tanto. Intanto Scalvini, palla al piede, si ricomincia da lì, poi De Ron cerca un varco, non lo trova, e allora torna indietro su Jim City.
1: L'apertura in direzione di Zalewski che la mette giù a sinistra, attacca l'Atalanta a ridosso dell'area di rigore del Bologna, due su Zalewski che va sul fondo, serie di finte, è chiuso, deve tornare indietro, va a servire per Anor, da questi centralmente per Ederson, proviamo a cambiare così il gioco, ma lo facciamo con molta lentezza e quindi il Bologna rimane lì chiuso a fare pressing sul nostro portatore di palla che adesso è Jim City. Siamo arrivati praticamente dalle parti di Carnesecchi rinculando con il pallone tra i piedi.
0: Zalewski adesso che invece riesce ad aggirare João Mario, ha un po' di spazio, vede il movimento in avanti
1: di Zappacosta in posizione irregolare.
0: Poi
1: tentativo al volo di De Ketelaere che colpisce malissimo, un liscio clamoroso di De Ketelaere che quasi da metà campo prova a approfittare del portiere Skolopski fuori dai pali. Non da De Ketelaere questo tocco, va bene sbagliarlo ma non da lui. Ora vediamo Anor che prova l'anticipo su Bernardeschi e lo fa molto bene, devo dire che Anor su Bernardeschi finora è la nota più positiva, sì, della partita dell'Atalanta.
0: Sì, invece insomma c'ho un po' di amnesie qua e là. Adesso tra l'altro Anor che esaltatissimo si lancia proprio addirittura in posizione da centravanti.
1: Era De Ketelaere per Krstović, no, ma sbaglia il passaggio De Ketelaere. Sbaglia il passaggio, un passaggio a metà tra Krstović e Anor, errore del belga che è andato in una posizione dando quasi fastidio ai due giocatori che si stavano inserendo.
0: Sì, devo dire che insomma abbiamo ogni tanto delle amnesie, come
1: io
0: se
1: ti devo dire la verità, che l'ho detto anche prima all'inizio della partita, il De Ketelaere post infortunio non è il De Ketelaere, sì, pre infortunio, che era una spina nel fianco degli avversari, giocatore più in forma dell'Atalanta. Intanto Kolasinac va a prendere il tunnel degli spogliatoi dalla panchina, vediamo se è già arrivato il momento di dare una mano per sostituire qualcuno o meno. Però ecco, insomma, sicuramente il De Ketelaere del girone di ritorno non è stato all'altezza di quello del girone d'andata, forse era stata anche l'unica nota positiva della gestione Juric. Ora vediamo il Bologna che attacca con Pobega che apre sulla sinistra per Miranda. Miranda di nuovo all'indietro per Pobega. Ecco l'ex centrocampista di Milano e Torino che attacca per servendo Freuler, che cambia gioco andando sul centro destra per Ferguson, poi João Mario.
0: João Mario che torna su Ferguson, siamo più o meno sulla linea di metà campo, adesso siamo tornati addirittura nella metà campo del Bologna con Helland e poi Eghem. Però ecco, rispetto ai primi minuti di proprio di supremazia del Bologna, mi sembra che adesso abbiamo un po' preso le misure rispetto ai vari movimenti dei giocatori.
1: Sì, adesso direi che è un po' più Atalanta in questi 10 minuti, diciamo così. Ora Anor apre per Zalewski sulla sinistra.
0: Striscione per la Ternana, in curva sud,
1: eterna la luce, eterna la Ternana da parte dei tifosi della curva sud dell'Atalanta. Ricordo che è un gemellaggio storico quello tra la tifoseria dell'Atalanta e quello della Ternana. Ora vediamo Freuler che manovra il pallone senza fretta. Siamo arrivati alla mezz'ora di questo primo tempo, Nuova Lanzarena di Bergamo, il risultato non si sblocca, è sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna.
0: Siete su RTL 102.5 e su Radio Alta in diretta con Luca Viscardi e Matteo De Santis per raccontarvi dunque questa partita che è l'ultima in casa qui alla New Balance Arena per l'Atalanta. Risultato di 0-0 dopo 30 minuti di partita, insomma non proprio bella. Più bello lo spettacolo sugli spalti, più bello il clima di questa meravigliosa domenica primaverile. Invece per quanto riguarda il calcio, insomma, fino adesso non abbiamo visto granché. Tanto la palla che torna indietro verso la metà campo del Bologna, dove c'è Helland che la muove verso Eghem. Eghem cerca il movimento di Rowe che viene immediatamente attaccato, rubata la palla da De Ketelaere. De Ketelaere che riesce a ribaltare l'azione, si muove perché vicino a lui Raspadori, poi arriva Zappacosta, ma grande intervento di Miranda su Zappacosta che poi se la prende calma nel ritornare, mentre bisognerebbe andare di nuovo velocemente in copertura. Miranda si muove verso Freuler, Freuler per Pobega, Freuler ancora invece che va in avanti direttamente su Bernardeschi, palla in centro per Castro, torna Bernardeschi che cerca lo spazio per il tiro, se lo sta per aprire, lo effettua, pericolosissimo.
1: Conclusione di Bernardeschi a lato di poco, il primo tiro in porta un po' pericoloso diciamo della partita, credo Luca, sostanzialmente, sì, facendo due calcoli adesso non ha trovato la porta, la palla è uscita di un paio di metri, forse un pelo meno. Conclusione dal limite a pelo d'erba sul palo più lontano, si è uscita di un metro forse,
0: sì,
1: per con Carnesecchi che dava l'idea di essere sul pallone, però insomma la palla è uscita al lato del palo non di molto, però credo che sia forse il primo tiro in porta vero
0: e forse il primo errore anche di Anor, no? Sì, nella gestione della copertura su Bernardeschi, perché Anor si è Bernardeschi si è accentrato a quel punto Anor proprio l'ha perso, lasciandogli lo spazio per preparare ed effettuare il tiro, che da quella posizione è sempre molto pericoloso. Tanto Castro che fa un bellissimo movimento su Jim City, João Mario
1: che sfida Zalewski, va sul fondo, João Mario si ferma, la tocca all'indietro per Ferguson, Ferguson attacca il Bologna sempre a ridosso della nostra area di rigore sul vertice di destra con Bernardeschi che cambia gioco in direzione di Miranda, Miranda per Rowe, adesso siamo al vertice sinistro dell'area di rigore, doppio passo di Rowe che appoggia di nuovo per Miranda, tutta l'Atalanta a ridosso della propria area di rigore a difendere, su questa azione del Bologna. Il tentativo di Rowe dalla distanza, palla centrale tra le braccia di Carnesecchi, nessun problema per lui.
0: Sì, però
1: però è già il secondo tiro di fila nel giro di
0: pochissimi secondi. Poi non so cosa succede, perché butta via il pallone Carnesecchi,
1: che ha preso un colpo, si è sentito un colpo perché ha messo fuori il pallone e poi si ferma.
0: Ha chiamato addirittura la sostituzione subito.
1: Ha chiamato... problema per Carnesecchi per la caviglia sinistra, si tiene la caviglia sinistra. Carnesecchi si tiene dolorante la caviglia, deve averla appoggiata male. Adesso si rialza, sarà rimessa laterale con il Bologna che restituirà probabilmente il pallone all'Atalanta. Sì, però mi sembra che di non vedere nessun movimento in panchina di portieri.
0: No, mi sembra che non sono
1: intervenuti. Prima passeggero aveva sentito una distorsione alla caviglia Carnesecchi, e adesso il Bologna con Rowe ha restituito palla all'Atalanta. 33 minuti, sempre 0-0, con una partita non indimenticabile sul fronte delle occasioni da gol, ma è un risultato che sta bene all'Atalanta, che ricordo, per essere sicura del settimo posto ha bisogno di o di non perdere, quindi o pari o vittoria.
0: Beh, no, possiamo perdere fino a 2-0,
1: o perdere,
0: no?
1: Fino a 2-0, che è stato il risultato della partita d'andata con gol di Krstović, e dunque insomma di non perdere con tre gol di scarto. Ora vediamo De Ron che appoggia per Raspadori che gira a sinistra per Zalewski. Si è andato a scaldare Sportiello. Intanto la conclusione, bello, di Zalewski, palla alta di poco sopra la traversa, la migliore occasione della partita dell'Atalanta. Minuto 34, con il destro a giro Zalewski è entrato dal vertice sinistro dell'area di rigore, e poi appena dentro l'area la palla alta di poco rispetto all'incrocio dei pali, mentre con i giocatori della panchina che sono andati a riscaldare c'è anche Sportiello, proprio dopo i problemi accusati da Carnesecchi, anche se ovviamente molto precauzionalmente, credo.
0: Insomma, gioca con il 4-2-3-1 il Bologna, e non è la prima volta che noi soffriamo questo modulo particolarmente.
1: Tanto c'è Jim City che ha commesso fallo su Castro, si lamenta col direttore di gara per il fischio.
0: Primavera, empatia col proprio pubblico, emozioni libere nel vento. Prima squadra, nella nuova stagione pretendiamo questo tipo di atteggiamento.
1: Sì.
0: Che è il
1: messaggio della curva nord, della curva che evidentemente nord non è soddisfattissima di come dell'atteggiamento dell'Atalanta di quest'anno. A proposito di primavera dell'Atalanta, prima della partita, i giocatori della primavera dell'Atalanta con l'allenatore Giovanni Bosi, lo staff tecnico, hanno fatto il giro del campo con la Coppa Italia Primavera, che hanno vinto battendo la Juventus in finale ai calci di rigore a Milano. Poi però purtroppo nell'ultima partita di campionato hanno perso proprio con la stessa Juventus allenata da Simone Padoin, sono arrivati settimi, superati all'ultimo istante dall'Inter per 2 punti, e non parteciperanno ai playoff scudetto, sono i primi esclusi dalla fase che è riservata alle prime 6 del girone. L'Atalanta è arrivata settima purtroppo. Ora Zalewski,
0: il movimento verso Raspadori che va a prendere la palla mezzo al campo, poi c'è De Ketelaer che mette in movimento Ederson che si sta addormentando, mentre dietro di lui arriva João Mario. Ecco Zalewski, palla per De Ketelaer, c'è larghissimo Zappacosta, però De Ketelaer sceglie di sfidare i suoi diretti avversari, poi passa il pallone a Scaldini e da lì a Zappacosta lo spazio per il cross, ma sceglie Raspadori, che però si è infilato in un tunnel con un milione di gambe, e allora torna di nuovo verso Zappacosta, ancora Raspadori. In questo momento il cross di Raspadori, attenzione a Ederson,
1: poi Zalewski ci prova a tenere il pallone in gioco sulla linea di fondo, ma la palla viene bloccata dal portiere Skorupski, anche perché insomma non è altissimo. Zalewski era in posizione molto defilata, era complicato controllare quel tipo di pallone, è uscito il portiere, gliel'ha portata via dalla testa. Ora Freuler prova a far correre Rowe, ma la palla è irraggiungibile, cioè in netto anticipo Scalvini, e che poi alleggerisce all'indietro per Carnesecchi.
0: E poi insomma davanti a Zalewski c'era Helland che sarà 2 metri,
1: gli faceva ombra, ecco, sì, diciamo così, perché sarà, come dici tu, 1,95 m almeno di tra Egge e Helland. Ora vediamo Anor in possesso di palla per l'Atalanta, l'appoggio per Zalewski davanti alla panchina di Palladino, centralmente per Ederson. Ederson cambia gioco per Zappacosta.
0: Zappacosta che mette giù bene il pallone, vede il movimento di De Ketelaer, De Ketelaer che sfida Ferguson, bello il movimento, viene trattenuto in tutti i modi. Non so che cosa bisogna fare per far fischiare un fallo contro De Ketelaer, perché questo era un fallo clamoroso.
1: E allora adesso ancora l'Atalanta in possesso di palla, con Deron per Zappacosta, prova a insistere la sformazione nero-azzurra con ancora De Ketelaere che riesce a scaricare per Zappacosta che prova il triangolo però, con Deron. Poi
0: anche in questo caso c'è uno spintone di Miranda nei confronti di Zappacosta.
1: Sapeva un po' di ruzzone, ti dirò. Intanto si continua a lottare lì nei pressi della bandierina, poi viene sanzionato dall'assistente un fallo contro l'Atalanta che fa imbestialire il pubblico. Spintoni a destra e a sinistra,
0: di
1: poi
0: tutto nei confronti di De Ketelaere e anche uno spintone nei confronti, e tra l'altro il fallo secondo me era nei confronti di Deron, non di Deron. Deron è stato preso per un braccio mentre cercava di allontanarsi
1: e vince l'arbitro,
0: e forse ha preso un colpo di sole, un abbaglio e controluce.
1: E dunque sarà calcio di punizione per il Bologna, 38 minuti di questo primo tempo, sempre 0-0 col portiere Skorupski che guadagna un po' di metri con il pallone, poi molto lento nel far riprendere il gioco, va al rinvio in questo istante, pallone in zona Gym City, anticipato di testa da Castro, in una zona però dove non c'è nessuno ma solo il portiere Carnesecchi che con calma va ad appoggiare per Anor, per, da questi per Gym City, hanno detto per Carnesecchi. Vi do una notizia, Luca Viscardi è ancora sveglio.
0: Sì, ma per poco però, con questa partita, è solo perché sto seguendo anche il risultato di Sinner che è arrivato sul 3-1 nel secondo set della finale di Roma degli internazionali di tennis, e insomma non so se lo sapete già, ma Bolelli e Vavassori hanno vinto invece la finale del doppio maschile, quindi insomma infrangendo questa maledizione degli italiani. Tanto il Bologna che mette in movimento Bernardeschi, ma interviene bene Zalewski con l'aiuto poi di Deron, palla per Carnesecchi, bello il colpo di testa per Raspadori che libera Zalewski, quindi Ederson, pasticcio invece, attenzione
1: Bernardeschi per Rowe, al limite Rowe, la conclusione,
0: miracolo,
1: ci vuole Carnesecchi, una grande parata a mettere il pallone in calcio d'angolo, ma abbiamo perso male un pallone lì con Bernardeschi che ha liberato Rowe al tiro, è stato bravissimo Carnesecchi a distendersi e con una lama non a mettere la palla in calcio d'angolo, corner per il Bologna che adesso seguiamo, bravissimo Carnesecchi, la parata più impegnativa di questo primo tempo l'ha compiuta il portiere dell'Atalanta su Rowe,
0: ma che per errore prima quello di Ederson quando ha perso il pallone sulla tre quarti di campo dell'Atalanta, quella è una posizione quasi criminale per perdere il pallone
1: di uno dei giocatori meno in forma di questa stagione. Ora vediamo il pallone per Joao Mario per Bernardeschi, la palla dentro morbida di testa lontana Zappacosta, poi Miranda la ripropone verso Rowe, poi Gym City, il pallone che sta per uscire, c'è Ederson che prende un calcione da Ferguson, l'arbitro dice che è tutto regolare, si gioca, poi il tentativo del Bologna con Joao Mario, il tiro ribattuto dalla schiena di un giocatore nerazzurro, sempre con Ederson a terra, si continua a giocare, il cross in area di rigore di testa allontana Deron, poi De Ketelaere, e poi si accende una piccola miccia tra i giocatori del Bologna e quelli dell'Atalanta, perché in precedenza siamo stati costretti a interrompere il gioco con un giocatore del Bologna a terra che era Rowe, adesso invece il Bologna continua a giocare pur con Ederson a terra, tanto è vero che adesso il gioco
0: Miranda,
1: è fermo.
0: Era Miranda particolarmente agitato nei confronti di qualcuno dell'Atalanta.
1: Sì, perché Miranda aveva il Ederson vicino, quindi aveva tutta la possibilità di accorgersi e di interrompere l'azione, l'ha proseguita e quindi Zalewski se l'è presa particolarmente. Gioco fermo, l'arbitro adesso scodellerà il pallone, lo restituirà poi all'Atalanta, siamo al 41esimo del primo tempo, nel Balance Arena, risultato non si schioda, Atalanta 0, Bologna 0.
0: E si ricomincia con la palla che verrà rimessa in campo a favore dell'Atalanta, e l'arbitro che dà la palla, in realtà era finita in fallo laterale, dovrebbe essere un fallo laterale per il Bologna, invece viene assegnata la palla a Gym City che la rilancia lunga proprio per restituirla al Bologna, che la rimette subito in movimento con Skorupski per Miranda che finta il lancio, poi passa in realtà a Pobega che salta piuttosto agevolmente Deron che lo insegue, c'è Rowe vicino a lui sulla sinistra, Rowe che punta Scalvini che però riesce a togliergli il pallone, ma solo per un attimo perché interviene ancora Heggem che recupera il pallone, poi il lancio in avanti proprio per Pobega che non riesce però a recuperare la palla che finisce a fondo campo. 42 minuti 10 secondi su RTL 102.5 su Radio Alta, per Atalanta-Bologna, ancora sullo 0-0, partita bruttina.
1: Si riparte con il rinvio di Carnesecchi, 42-30 sul tabellone, sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, una partita che giustamente concordo con l'analisi di Luca Viscardi, decisamente bruttina, nel senso che abbiamo visto veramente poche occasioni. La migliore occasione l'ha avuta il Bologna con Rowe, è stato bravissimo Carnesecchi a distendersi, a mettere il pallone in calcio d'angolo. Ora il gioco che è ripreso con il rinvio, João Mario di prima.

0: in direzione di Bernardeschi, che va a sfidare Anor, prova ad andare via Bernardeschi che rientra, poi ancora Bernardeschi che forse si aiuta in maniera irregolare su Anor, l'arbitro lascia proseguire, Anor è a terra, Bernardeschi va al cross ribattuto da Jim City e poi da Ederson, quindi ancora il pallone termina in fallo laterale, sarà rimessa per l'Atalanta con però Anor che è rimasto a terra.
1: Oggi è estenuante vedere l'Atalanta che non arriva mai prima su un pallone, non riesce a recuperare un rimbalzo. Sì, in effetti qui c'era, si era, aveva allargato un po' il braccio colpendo al volto Anor,
0: sì, allora, colpire l'ha colpito, poi qua bisogna capire se è volontario o meno, insomma
1: niente di falloso dal mio punto di vista.
0: Sarà rimessa laterale per l'Atalanta mentre ci si avvicina già al tunnel degli spogliatoi per quel che riguarda lo staff tecnico di Palladino, con Federico Peluso per primo in zona tunnel, qualche anche in tribuna.
1: Hai visto anche adesso quello che siamo riusciti a fare nello scambio tra Raspadori e Zalewski?
0: Sono la palla riusciti, che termina sul fondo, sarà rinvio di Carnesecchi.
1: Però sono riusciti ad addormentarsi in uno scambio su un fallo laterale ed è intervenuto Joao Mario che è riuscito a recuperare il pallone e a soffiarlo. È veramente un po', diciamo, disponente questo tipo di approccio alla partita.
0: E rinvio di Carnesecchi, 44 minuti, manca un minuto al termine più recupero. Vedremo insomma quale sarà la decisione del direttore di gara sul possibile recupero con il rinvio che arriva in questo istante di Carnesecchi. Palla direttamente in fallo laterale e dunque la rimessa per il Bologna. Non è che una partita che per il momento ci stia dando grandi spunti, non dobbiamo scoprire niente alla penultima giornata, però insomma
1: noi chiediamo all'arbitro un po' di pietà, per cui di chiudere questa partita il più velocemente possibile.
0: Rimessa laterale effettuata con le mani in questo istante, lancio lungo, il colpo di testa di Scaldini, poi zappa Costa verso De Ketelare, lo scambio con Krstovic o almeno provato, poi pallone riconquistato a Ferguson, Castro, poi un minuto di recupero, ora Krstovic che lotta con Castro in mezzo al campo, alla fine alla meglio il montenegrino in mezzo a una selva di giocatori, torna su di lui Pobega, scarica bene a destra per Zappa Costa che può andare al cross in aria, c'è una deviazione che fa arrivare la palla direttamente tra
1: peccato,
0: le braccia di Skorupski.
1: Peccato, perché era un cross veramente con il contagiri, si diceva una volta,
0: allungato dalla gamba del giocatore del Bologna, se no era sicuramente interessante. Ora Rowe che allarga in direzione di Bernardeschi,
1: lancia verso Bernardeschi, Zalewski innesca João Mario che si beve anche lo stesso Zalewski in copertura, poi il cross verso il centro e il gol.
0: Parata di Carnesecchi su Castro, mamma mia,
1: che miracolo,
0: che parata, secondo miracolo del primo tempo di Carnesecchi su
1: Castro. Si era praticamente mangiato in insalata proprio, cioè Jim City
0: aveva difeso il pallone spalle alla porta, si è girato col sinistro in un fazzoletto, si è allungato con un grande riflesso Carnesecchi e ora finisce il primo tempo, c'è il fischio dell'arbitro, ma allora a conti fatti tra le due squadre. Devo dire che queste due occasioni finali del Bologna fanno pendere la bilancia verso la formazione ospite. Allora, ai punti è un pari che ci sta largo.
1: Sì, diciamo
0: largo.
1: Che Bologna 0, Carnesecchi 0, perché il resto dell'Atalanta oggi ha deciso che insomma giocare al calcio non era una delle priorità assolute di questa domenica. Come abbiamo visto una bella Atalanta la scorsa settimana con il Milan, oggi ne vediamo una che dal mio punto di vista è indisponente. Capisco quando i tifosi dicono che insomma l'atteggiamento deve essere un po' diverso, se vogliamo andare verso posizioni di un certo tipo non possiamo approcciare le partite in questo modo.
0: E dunque squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna dopo 45 minuti. Staremo a vedere cosa succederà nel secondo tempo, quali saranno le sostituzioni, che cosa decideranno gli allenatori. Intanto noi ci risentiamo quindi tra una decina di minuti circa dopo l'intervallo, sempre su Radio Alta RTL 102.5.
1: A più tardi.
2: È perché non lo so dove sono.

0: Rieccoci in vostra compagnia per il secondo tempo di Atalanta-Bologna, 0-0 risultato al termine della prima frazione di gioco. Ben ritrovati da Matteo De Sanctis
1: e da Luca Viscardi su RTL 105 su Radio Alta. Partita l'Atalanta con il secondo tempo, nessun cambio di formazione per nessuna delle due squadre.
0: No, Atalanta che schiera Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Anor, Jim City e Scalvini, mezzo al campo Ederson e Derona, a destra Zappacosta, a sinistra Zaleski, in avanti Raspadori, De Ketelare, Krstovic.
1: E invece per quanto riguarda il Bologna, Skorupski in porta e poi linea difensiva con João Mario, Helland, Eggem e Miranda, centrocampo con Freuler e Pobega e poi tre trequartisti, Bernardeschi, Ferguson e Rowe, che sono alle spalle di Castro, che ha sbagliato praticamente un gol fatto e finito, che si era costruito alla grande bevendosi Jim City.

0: E poi invece al momento del tiro è arrivato il miracolo di Carnesecchi. Adesso
1: tribuna anche Cossonou in questo istante, insieme a tutte le famiglie dei calciatori. Ho visto la famiglia di Sulemana, la famiglia di Raspadori.
0: Vogliono due Viscardi per fare un Cossonou che è gigantesco,
1: e
0: veramente.
1: Quindi di contraltare tre De Sanctis, sì, sostanzialmente. Ora vediamo Carnesecchi che manovra il pallone per Scalvini, 1:20 della ripresa, 0-0 il risultato, l'Atalanta in posta con Scalvini che appoggia di nuovo all'indietro per Carnesecchi che va in via lungo. Carnesecchi secondo me migliore in campo del primo tempo, due parate salva risultato su Rowe e Castro nel finale della frazione. Ora con le mani la rimessa di Zaleski per Raspadori, di nuovo per Zaleski.
0: Devo dire che Joao Mario ha appena fatto un errore piuttosto elementare su un pallone che doveva semplicemente controllare. Adesso c'è Krstović che non riesce a tenere l'equilibrio nel tentare di difendere il pallone, poi va a riconquistarselo con caparbietà, lo dà Ederson che però si ferma perché non c'è spazio da quelle parti, da De Ketelaar
1: viene un bel calcione
0: bloccato
1: da Joao Mario.
0: Questo secondo me ad esempio è un fallo da giallo, però
1: anche secondo me tutta la vita, però l'arbitro che ha scelto credo di non tirare fuori cartellini.
0: Beh, bisogna capire se il regolamento lo fa lui la domenica
1: adesso
0: oppure...
1: Si dice all'inglese che bisogna lasciar giocare. Intanto vediamo Zaleski che prova a passare in mezzo a un nugolo di giocatori del Bologna, non ci riesce e dunque si riparte con Skorupski
0: che parte da Miranda nervoso nel primo la prima metà della partita, era arrivato anche così a un chi sono io, chi sei tu.
1: Ora
0: adesso due giocatori dell'Atalanta che pasticciano, non è la prima volta. Intanto Freuler che può mettere in movimento Ferguson, il cross al centro,
1: non c'è
0: lungo
1: nessuno
0: per tutti, arriva Zappacosta. Però guarda, io veramente trovo fastidiosa e brutta come definizione, sì. Però deprimente, brutta anche questa, non so, non riesco a trovare una parola per questo modo di approcciare una partita che comunque ha una sua importanza.
1: Ho la sensazione che la squadra è un po' vuota di motivazioni, diventa anche difficile, come dicevi, fare il raffronto sulla prestazione di San Siro anche a livello di voglia, non tanto di
0: però
1: di
0: secondo
1: partite,
0: me quando ti guardi in giro e vedi questi tifosi, vedi queste tribune, questi spalti, cioè dovresti farlo se non per la società eccetera per loro, perché sono l'essenza di quello che fai, insomma, tutti i giorni.
1: Tanto c'è un fallo su Ederson, sarà calcio di punizione nel cerchio di centrocampo con
0: Ferguson che non si capacita,
1: non vuol dare neanche il pallone, dice prima mi lamento con l'arbitro poi vi restituisco la palla con Castro
0: e forse Cinque che City. Ha qualche problema perché è già la seconda volta che si accascia da quando è rientrato in campo.
1: Ora intanto sono andati a scaldarsi per quel che riguarda la panchina dell'Atalanta, Kolasinac, Pasalic, Sulemana, Bellanova e Musa.
0: Io sono convinto che Bakker cambierebbe la sostanza del nostro gioco.
1: Io spero di non vederlo più in maglia nerazzurra per non avere più il dubbio di sapere se è o meno un calciatore.
0: No, adesso c'è,
1: non
0: però...
1: per colpa sua non lo sapremo mai. Ora vedremo.
0: C'era De Ketelaar che aveva liberato con un calcio, con un colpo di tacco. Tanto De Ketelaar su cui è stato fatto fallo nel momento in cui colpiva di tacco, gli hanno tolto anche la scarpa. Miranda si è lasciato andare mentre sfidava Ederson e l'arbitro ci è cascato
1: in pieno. Intanto c'è un rinvio lungo nella zona di Castro, di testa Jim City lo anticipa, prolunga il pallone in fallo laterale, rimessa per il Bologna nei pressi della bandierina del corner, già battuta in direzione di Rowe, poi ancora Rowe, serve all'indietro per Miranda,
0: il tocco che arriva verso Ferguson ma esce benissimo, poi non si capiscono ancora una volta, c'è Ederson che cerca di sbrogliare la situazione, c'è
1: un contropiede cost to cost di Ederson che porta palla da un metà campo all'altra, serve per Raspadori sulla sinistra, Jack la mette dentro per Zaleski, era un passaggio filtrante ma diventa un passaggio al portiere.
0: Certo, è più facile dirlo per noi che siamo qua adesso, la situazione è completamente ribaltata perché siamo noi scoperti mentre Castro avanza, a questo punto sceglie di scaricare però lateralmente, quindi João Mario che scambia con Bernardeschi, c'è Freuler che chiede il pallone perché non c'è nessuno su di lui, se ne accorge anche Raspadori che gli si avvicina per francobollarlo. tocca il pallone, l'assistente non sa esattamente cosa fare, alza adesso la bandiera e dice che è per l'Atalanta.
1: Dice che nel dubbio dice io comunque.

0: Allora sarà rimessa laterale in favore, anzi del Bologna. No, batte il Bologna, ma rimessa per l'Atalanta. Zaleschi si lamenta, dice giustamente all'arbitro, insomma, un po' di confusione generata.
1: Dilettanti dalla... allo sbaraglio oggi qui a Bergamo.
0: Un po' di confusione generata anche da, insomma, l'assistente che non sembrava proprio sicurissimo della sua chiamata. Ora De Ketelaere rimane a terra dopo un calcione, si gioca per la norma del vantaggio, ma
1: l'ennesimo calcione tra l'altro rifilato,
0: e viene ammonito Pobega per il fallo su De Ketelaere. Pobega il primo ammonito della partita.
1: Quindi c'è gli hai cartellini. Io per un attimo ho detto l'arbitro secondo me non ammonisce perché li ha dimenticati a casa, per far finta di niente.
0: Ha dovuto interrompere la partita pur di farglielo tirar fuori.
1: In effetti, insomma, un intervento da dietro.
0: E allora punizione in favore dell'Atalanta con... anzi, una rimessa laterale che il Bologna, con il Bologna che restituisce palla all'Atalanta che l'aveva messa fuori per consentire i soccorsi a De Ketelaere. Ora Scalvini.
1: Però c'è qualcosa che non mi torna, scusami. Cioè, tu ammonisci un giocatore senza fischiare il fallo, esatto, nell'azione in cui l'hai ammonito. Cioè, c'è qualcosa che proprio in questi bizzarri modi di gestire le partite mi torna pochissimo.
0: Rimessa laterale per i nerazzurri con Zaleschi. Sembra che l'andazzo sia quello del primo tempo, però non si è cambiato molto. 7 minuti del secondo tempo, sempre 0-0 il risultato tra Atalanta e Bologna. Tra le due ovviamente un risultato che fa più comodo all'Atalanta, che deve condurre in porto la partita senza subire 3 gol di scarto per essere sicura del settimo posto in campionato. Lancio lungo di Zappacosta per Krstović che appoggia per Raspadori, la conclusione respinta dal portiere.
1: C'era
0: un tocco,
1: però,
0: con la,
1: no,
0: un tocco con la mano, un tocco con la mano di Krstović nel controllo del pallone.
1: Devo dire che la reazione di Italiano in panchina sembrava che stesse facendo l'ultimo minuto della finale di Champions League.
0: Controllo con il braccio di Krstović prima del servizio per Raspadori, che era riuscito nell'impresa di concludere addosso al portiere avversario.
1: Intanto 5-4 con... 5-4 di Sinner su Ruud, con Sinner alla battuta dopo aver vinto il primo set 6-4. Così ora... almeno, cioè, così ci distraiamo un attimo.
0: Ora Skorupski per Miranda, ancora Skorupski che va al rinvio a cercare Jim City, anzi il portiere, a cercare Castro che anticipa Jim City, poi è bravo Ederson a rientrare su Ferguson a difendere il pallone. Ancora Ederson che difende palla da Ferguson all'indietro per Carnesecchi.
1: Tanto adesso ci vediamo.
0: Attenzione Carnesecchi che perde palla con Rowe, poi va a mettere palla in fallo laterale, ha subito una carica irregolare da parte del giocatore inglese. Ha perso tempo per il rinvio.
1: No, ma scusami, ma non ha fischiato fallo sul portiere?
0: No,
1: su
0: non ha fischiato
1: Rowe?
0: Fallo sul portiere,
1: cioè,
0: poi.
1: Ma questo arbitro lo devono portare a casa con l'ambulanza, perché, cioè, voglio dire, non sta bene, c'è qualcosa che non va in questo arbitro. Credo che lo sia un'insolazione, un problema. Tra l'altro ha preso prima il pallone di Rowe, quindi è inutile che il Bologna si lamenti, mentre quella di prima era una carica al portiere, ma la palla è in fallo laterale per il Bologna. Complimenti a Perenzoni.
0: Rimessa laterale per il Bologna con Miranda che va sul fondo, lo chiude Zappacosta che guadagna il rinvio dal fondo, caricato anche dallo stesso Carnesecchi che prosegue a lamentarsi con l'arbitro, che va a riprendere Rowe, il quale onestamente non ha fatto nulla di grave se non prendersi una pedata da Carnesecchi che era entrato sul pallone, poi giustamente finisce sulla gamba del giocatore. Infatti dice: io non mi sono lamentato, ho preso il calcio.
1: Però prima c'era il fallo di Rowe su Carnesecchi, la carica era irregolare, quindi Bologna invece chiedeva addirittura il calcio di rigore. Insomma,
0: vabbè, siamo arrivati al decimo minuto del secondo tempo.
1: Ma vuoi una cosa prima di chiudere?
0: Sì,
1: che
0: no, una cosa.
1: Sinner ha vinto la partita a Roma e quindi dopo 50 anni un italiano torna a vincere gli internazionali di tennis. Insomma, visto che ai mondiali non ci andiamo, dobbiamo guardare altri sport per vedere quelli che sono bravi. Allora diciamo che Sinner, insomma, ha vinto gli internazionali di tennis.
0: Complimenti a Yannick Sinner. Invece alla New Balance Arena di Bergamo il risultato non si sblocca. Atalanta 0, Bologna 0.
1: 55esimo minuto di gioco dunque in questo momento proprio qui a Bergamo, dove stiamo vedendo una delle partite più brutte che abbiamo visto nel corso di questa stagione. È anche difficile descrivervi come stiano giocando e insomma quando poi sentite anche le motivazioni che sono quelle, sì, ma è la penultima

0: giornate di campionato, allora accorciamolo sto campionato se dobbiamo vincere, se dobbiamo vedere le ultime partite fatte in questo modo, cioè veramente insomma il Bologna ci sta mettendo un po' più di spinta, ma rimane comunque una partita brutta in cui è difficile vedere più di due risultati di fila, più di due passaggi di fila completati. Tanto la palla per Zalewski, Zalewski vede il movimento di Raspadori, lo lancia troppo lungo, esce Skorupski, recupera il pallone e mette subito in movimento con le mani un compagno, il lancio lunghissimo per Rowe che però è sbilenco e allora la palla arriva direttamente a Carnesecchi che la controlla con le mani e mette in movimento di nuovo Anor. Adesso un po' meno forza anche del Bologna, meno in questo momento. Atalanta palla al piede.
1: E allora Deron che appoggia per Anor, da Anor all'indietro per Jim City. Jim City allarga a destra per Scalvini. Scalvini per Zappacosta. Zappacosta per De Ketelaere. De Ketelaere prova ad andare via. Miranda però gli taglia la strada, difende il pallone, subisce il fallo del Fiammingo. Sarà calcio di punizione in favore della squadra di Italiano, mentre la curva nord sta rispolverando un po' il repertorio storico visto quello che propone la partita, che la squadra non riesce a trascinare il pubblico. Speriamo che sia il contrario, che sia il pubblico a trascinare la squadra quest'oggi.
0: Sì, tra l'altro qualche secondo fa lento. Quando che secondo me cantavano resteremo in Serie A, insomma, che insomma quello credo che sia scontato, però in effetti probabilmente insomma un po' di ironia c'è.
1: Sì esattamente, ovviamente diventa difficile capire come si è arrivati settimi dopo una partita come quella del primo tempo di oggi. Ora vediamo Eggem e Elland che cercano di fare la frettata, quasi ci riescono, il pallone però per Miranda sul quale esce Zappacosta, Deron per Krstovic, spalle alla porta, all'indietro per De Ketelaere, al limite De Ketelaere cerca lo spazio per il tiro, l'imbucata per Raspadori, Raspadori prova la conclusione ribattuta dalla difesa del Bologna, poi con calma Freuler ad allontanare, Jim City col piedone a rimandare in avanti per Zalewski, il controllo non è semplicissimo, riesce in qualche modo a salvarsi la difesa del Bologna.
0: Bene, tra l'altro devo dire adesso Anor che esce, la spizzata di testa, peccato perché
1: diciamoci la verità, una serie di stampellate inenarrabili, sì, da una parte e dall'altra. Problemi per Anor però, no, che rimane a terra, sì.
0: Arrivano subito i sanitari. No, stavo dicendo che insomma, no,
1: Anor.
0: Sì, a terra, sì. Vedere un po' il bicchiere mezzo pieno, no? Che tutto sommato, considerato una partita come questa, bisogna forse dire grazie che siamo arrivati settimi, cioè non lamentarsi del fatto che siamo arrivati in questa posizione di classifica.
1: Meglio l'Atalanta del Bologna per quel che dice la classifica,
0: però tra tutte e due
1: insomma ripeto, 10 punti di distacco rispetto a quelle davanti. Certo, c'è stato il crollo nel finale, ma secondo me una volta che è andata la partita con la Juventus, poi tutto il resto passa in secondo piano. Sempre a terra Anor, gioco sempre interrotto, e vediamo se servirà il cambio o meno per quel che riguarda Anor, che si è rialzato.
0: Quindi... vuoi sapere che Sinner torna a vincere dopo 50 anni e completa anche il career Golden Master, vuol dire che ha vinto tutti i Master che si potevano vincere e solo Djokovic c'era riuscito prima di lui, cioè che non è male, no?
1: No, direi di no.
0: Sesto Master 1000 consecutivo per Sinner a Roma, dove Gasperini intanto oggi ha vinto il derby.
1: Non sta facendo male, direi. Sì. Non sta facendo male, insomma, ha vinto il derby, è un piede in Champions League per quel che riguarda l'ex tecnico dell'Atalanta, mentre la Juventus clamorosamente in crisi in questo finale, rischia di rimanere fuori dalla Champions. Ora vediamo Miranda.
0: E questo tra l'altro insomma ci fa dispiacere ulteriormente pensando al furto con scasso che la Juventus è riuscita a portare al termine qui a Bergamo.
1: Tanto Bologna in possesso di palla con Miranda, all'indietro per Pobega, da Pobega per Elland e Eggem che scambiano tra di loro, poi vanno a destra da Joao Mario per Castro che prova a servire Bernasconi che di tacco prova a restituirgliela, ma c'è Jim City. Da questi per Ederson, all'indietro per Carnesecchi.
0: Avevamo due uomini con possibilità di passaggio se avessimo fatto un movimento di prima e invece siamo dovuti tornare sul portiere proprio perché insomma abbiamo rallentato ancora l'azione. Tanto Scalvini che torna proprio ancora su Carnesecchi. Ancora Carnesecchi palla al piede adesso.

0: è calata l'ombra, quindi la fluorescenza della sua maglia è ancora più evidente.
1: Lancio lungo a cercare Korostovic che lotta con Freuler, poi allontana la difesa del Bologna, in mezzo al campo Ferguson e Ederson, di testa De Ron, poi di testa anche Raspadori verso De Ketelare, controllo non facile, stile foca da parte di De Ketelare, ma la meglio la il Bologna, poi l'anticipo di Anor che si butta in avanti, prende anche un calcio sotto gli occhi dell'arbitro Perenzoni, infatti il calcio di punizione in favore dell'Atalanta con
0: poi Bernardeschi calpesta,
1: finisce per calpestare involontariamente Anor. Comunque calcio di punizione,
0: però ecco, cioè questo era Pobega tra l'altro già ammonito, sì. Questo fallo
1: poteva anche costare,
0: poteva essere una seconda ammonizione.
1: Intanto Korostovic che difende il pallone lo cede a De Ketelare, De Ketelare sulla linea di fondo, le finte su Pobega, passa De Ketelare che va alla prova, la conclusione non trova più la porta, però
0: non è riuscito a farla girare,
1: no, gli è partito l'esterno sinistro mentre invece serviva la conclusione col collo del piede. Tanto triplo cambio in arrivo in ordine di numero 6, 7, 8, quindi abbiamo Musa, Sulemana e Pasalic.
0: Camaldin che avevamo un po' perso di vista nelle ultime settimane dopo delle buone prestazioni,
1: esce Deron con la numero
0: 8 Mario Pasalic.
1: L'applauso di Deron al pubblico, ultima partita casalinga della stagione per lui. Saluto anche in tribuna.
0: Esce Zalewski ed entra Musa, il che non è una bella notizia per Bellanova.
1: No. Allora esce Zalewski.
0: Tanto
1: Martin Deron che quest'anno ha stabilito il record di presenze con la maglia nerazzurra all time.
0: Esce Raspadori, evanescente quest'oggi, cioè io su questo acquisto continuo ad avere delle fortissimissime perplessità,
1: non lo so, sarà da scoprire, secondo me insomma, poco tempo, nuovo allenatore credo l'anno prossimo, magari nuovo modulo tattico, staremo a vedere.
0: Sì, quest'anno comunque una delusione insomma.
1: Beh sì, certo, se tieni conto che la Roma ha preso Malen, l'Atalanta ha preso Raspadori.
0: E se pensi anche al fatto insomma che abbiamo comunque rinunciato a Lukman e a Retteghi, insomma quello che abbiamo messo in campo,
1: certo quei due giocatori davano un apporto straordinario, probabilmente irripetibile, però sì, sarà tutto da scoprire. Raspadori nella prossima stagione, intanto vediamo Ederson in avanti, il pallone per Zappacosta sulla destra, ancora Zappacosta, l'indietro per Pasalic.
0: Pasalic che si ferma, torna su Zappacosta. Zappacosta ha preso quasi così, diciamo all'improvviso da Pasalic, ha dovuto recuperare il pallone, ma insomma non abbiamo spazi di passaggio. E allora torniamo nella nostra metà campo, prima con Jim City e poi con Anor. Adesso il primo pallone per Musa.
1: Musa che si accentra. Musa che a fine anno tornerà al Milan.
0: Altro insomma giocatore che.
1: Ora vediamo Sulemana che va a puntare, Sulemana va sul fondo, il cross bloccato da terra da Skorupski che blocca il pallone. Noi siamo al 65esimo minuto di questa partita, abbiamo sempre in ballo la campagna, un minuto per Bakker, staremo a vedere, intanto il risultato non si sblocca, Atalanta 0 Bologna 0.
0: Siete su RTL 102.5 su Radio Alta, Matteo De Santis, Luca Viscardi per raccontarvi ormai la penultima partita di questo campionato, chiudiamo praticamente la nostra stagione delle radiocroniche. Korostovic palla al piede che cerca spazio per il tiro, non lo trova, interviene il Bologna, poi c'è Bernardeschi che ha un po' di spazio, sta tornando indietro immediatamente Scalvini, palla per Rowe che guarda in mezzo dove c'è il movimento di Castro, due giocatori su Rowe, Rowe che cerca il movimento di tacco per Bernardeschi, però ne approfitta Scalvini, ma non c'è nessuno da quella parte, quindi non sa dove andare. Allora palla che torna indietro verso Jim City, Jim City che si sposta verso Musa, Musa forze fresche sulla fascia sinistra dell'Atalanta, lo scambio con Camaldin che però col piccolo passo torna indietro su Anor, e ancora Camaldin.
1: Anor per Jim City, Jim City per Scalvini, Scalvini che va a destra da Zappacosta davanti a Palladino che gli indica il movimento, poi Scalvini all'indietro da Carnesecchi e si riprende.

0: parte da capo.
1: Se qualcuno ha un mazzo di carte, tra un po' giochiamo a briscola, perché
0: posso
1: credo che sia.
0: Dirvi però che si stanno scaldando Kolasinac, Samardžić, Bakker, Scamacca e Bellanova. Lancio lungo intanto a cercare qualcuno che non c'è, palla regalata direttamente al portiere avversario Skorupski. Diciamo che se questo è l'andamento dell'ultima partita casalinga stagionale, ti devo dire che mi sarà difficile riuscire a rimpiangere qualcuno nella prossima stagione a tutti i livelli.
1: Sì,
0: ora il pallone all'indietro di Miranda per il portiere Skorupski verso Castro, che prova a difendere il pallone da Jim City, ci riesce.
1: Lo aggira sistematicamente, cioè proprio in questa partita quando ci sono stati gli scontri.
0: Ora vediamo la Bologna con un'opportunità di conclusione tra le braccia di Bernardeschi, tra le braccia di Carnesecchi, che apre in, per De Ketelare che lancia in avanti per Sulemana, che può avere spazio. Attenzione, no,
1: fuorigioco. Io mi chiedo come si possa essere in fuorigioco in un momento del genere della ripartenza, cioè vuol dire che proprio stai pensando a dove andare in vacanza, o forse che ti sei dimenticato qualche dettaglio nella prenotazione, perché cioè com'è possibile?
0: Ora vediamo il Bologna che risponde con Castro per Rowe, scambiano i due, Castro prova ad andare via Scalvini.
1: Tocca con le mani forse.
0: Andare, e lo recupera il pallone, la palla in palo laterale rimessa per l'Atalanta.
1: Sì.
0: Con le mani Zappa Costa.
1: Tanto molteplici cambi per il Bologna. Vediamo
0: con
1: chi
0: le mani
1: arriva.
0: Zappa Costa, vediamo. Allora entra Orsolini
1: al posto di Bernardeschi, sì, che in effetti si è un po' spento in questo secondo tempo dopo un buon primo tempo.
0: Quindi Orsolini per Bernardeschi, cambia anche l'attaccante Dallinga per Castro. Dallinga per Castro. E poi chi entra? Moro, numero 6 Moro, vediamo al posto di chi nel Bologna, triplo cambio. Vediamo un po' chi è l'ultimo a lasciare il campo.
1: È Pobega, ammonito, e insomma
0: esatto.
1: L'arbitro cioè, italiano, giustamente, avendo visto che insomma Pobega ha rischiato anche qualche minuto fa con un fallo su Anor.
0: Dunque triplo cambio anche nel Bologna. Al 68-30, sempre 0-0 risultato alla New Balance Arena di Bergamo. Siamo alla metà della ripresa di una partita che davvero ha regalato pochissimi spunti. Nel secondo tempo non ricordo occasioni pericolose da una parte e dall'altra, salvo qualche ordinaria amministrazione. Ora Orsolini per Dallinga.
1: Dallinga che si muove ancora verso João Mario che attacca in questo momento Musa, lo supera agevolmente, palla per Moro, prima pallone toccato per Miranda il cross verso il centro, Orsolini riesce con un aggancio spaziale, quindi cerca di aggirare Musa che gli tocca il pallone, fallo laterale, ma è l'ultimo il tocco proprio di Orsolini e la palla in fallo laterale per l'Atalanta.
0: E dunque la rimessa in gioco da parte di Musa, che gioca sull'esterno di sinistra alle spalle di Sulemana. La rimessa di Musa,
1: non c'è spazio da quelle parti, Musa sta cercando qualcuno a cui passare il pallone.
0: Ecco la rimessa lunga in avanti, grappolo di uomini, Pasalic di testa per Moro però poi ancora Pasalic all'indietro per Scalvini, che lascia Carnesecchi, da questi a destra per Zappa Costa con l'esterno per Pasalic, all'indietro per Carnesecchi e poi Scalvini, e si riparte. L'Atalanta sta conducendo in porto l'operazione 0-0 per quel punto che manca, la Conference League al settimo posto. Siamo al 70esimo, mancano 20 minuti al termine, al Bologna servirebbero 3 gol,
1: però insomma
0: nella maniera più entusiasmante possibile.
1: Se ci fosse Juric in panchina non ci sorprenderemmo, cioè se sotto nascosto, sotto palladino così elegante vedessimo Juric con la tuta e la pancia in vista, non ci meraviglieremmo, perché insomma il gioco più o meno è quello lì.
0: Sì, insomma l'Atalanta è sempre allo stesso ritmo, non si vedono giocate di qualità in grado di accendere la partita.
1: Tanto c'è Dallinga che prende un colpo in testa, l'arbitro sospende immediatamente il gioco per sincerarsi delle condizioni del giocatore.

0: che è andato a scontrarsi proprio in azione di gioco con Pasalic, una capocciata di Pasalic su Dallinga. Tra l'altro questo ci dice molto anche del capoccione di Pasalic, che invece sì, non ha,
1: ha fatto una
0: la piega proprio.
1: No, proprio l'altro si è ribaltato, lui come niente fosse. Mario Pasalic che è diventato papà di Josip in queste ore.
0: Beh, quindi insomma,
1: Josip
0: dopo
1: Pasalic,
0: tanto tornano non solo uno slogan ma una promessa che resiste nel tempo. Ultras Atalanta, nessuna resa, nessun pentimento. Questo è lo striscione che viene acceso adesso con numerosi fumogeni sulla curva nord. Tanto il lancio in avanti per De Ketelaere, interviene per un attimo Kerstovic che aveva aperto per De Ketelaere, che ha perso però l'attimo e la palla torna di nuovo verso Skorupski. Adesso è Dallinga, è il Bologna che muove la palla con Moro e poi ancora Dallinga che cerca un movimento che gli riesce verso Rowe che tocca il pallone, interviene Jim City in fallo laterale. Bologna che accelera notevolmente le operazioni.
1: Ora Rowe in possesso di palla, l'appoggio per Freuler, Freuler per Ferguson, mentre in curva nord come dicevi insomma sono accesi un buon numero di fumogeni per fare da contorno, da cornice a questo striscione. Lancio in avanti, Dallinga difende il pallone, siamo a 72-30, Dallinga sulla fascia di sinistra, l'appoggio per Rowe, attacca il Bologna, poi il pallone che viene servito, ancora la palla per Miranda, all'indietro per Orsolini, Orsolini poi lo scambio con un compagno
0: attivissimo tra l'altro, Orsolini sì. Miranda supera bene De Ketelaere, torna verso Ferguson che è in posizione molto arretrata dopo gli ultimi cambi. Adesso palla ancora per Orsolini che torna su João Mario, c'è uno spazio al centro per Freuler, lo scambio di Dallinga che torna su Moro, Moro ancora su Miranda che con un tocco viene avvantaggiato quasi nel tentativo di entrare in area, poi va a terra, rimane a terra. Adesso mi sembra che sia sfinito Kerstovic che non arriva più su un pallone, è sempre secondo nell'arrivare sui palloni.
1: E allora ancora il Bologna in possesso di palla, Dallinga per Ferguson, Freuler, l'Atalanta in questo momento in fase difensiva, Rowe attacca, prova ad arrivare sul fondo, Rowe il cross in area di rigore, allontana Gin City, poi di nuovo il Bologna con Ferguson, 74 minuti, attacca la formazione di Vincenzo Italiano.
0: C'è Palladino che invita i suoi ad uscire, c'è da dire che abbiamo anche una sfortuna nei rimpalli che cioè, è incredibile.
1: Ora De Ketelaere che allarga in direzione di Sulemana, lancio troppo lungo, Sulemana non può arrivare di testa su questo pallone, palla regalata al Bologna, l'Atalanta fa fatica a uscire. Quando siamo al 74-30 alla New Balance Arena di Bergamo, il risultato non si sblocca, sempre Atalanta 0, Bologna 0.
0: Non finirà mai questa partita che sembra durare 270 minuti per quanto è brutta e per quanto è brutto il calcio che stiamo vedendo in questa domenica in campo. Adesso il Bologna che riparte ancora una volta con Orsolini che sfida Musa, che però tiene bene il ritmo dell'avversario che cerca un lancio lungo. Che però viene intercettato immediatamente da Carnesecchi che riparte con le mani da Zappacosta. Zappacosta, c'è movimento di De Ketelaere ma Zappacosta torna indietro verso Scalvini, Scalvini ancora per Carnesecchi, Carnesecchi palla al piede in mezzo all'area, lancio lungo nel tentativo di recuperare De Ketelaere ma è posizionato sul pallone ancora Ferguson che lo recupera, intanto De Ketelaere che riesce a conquistare la palla, mettere in movimento Zappacosta, Zappacosta il cross verso il centro è buono per Sulemana, per Camaldin che ci arriva di testa, la palla però è in fallo di fondo, quindi nulla da fare, ancora 0-0.
1: Occasione allora per l'Atalanta con Sulemana, traversore in area di rigore, Sulemana che ha cercato di testa di trovare l'angolo sul quale però c'era già Skorupski che ha osservato il pallone uscire.

0: di poco a lato, e allora si riparte con il Bologna in possesso di palla, mentre ho la sensazione che sia arrivato il momento di Bakker, se non sbaglio. Dall'ovazione che ha fatto il pubblico, secondo me c'è spazio per Bakker, e infatti è così, si sta preparando a togliersi la maglietta Bakker, mentre c'è un intervento di Pasalic su Rowe, con Pasalic che viene ammonito per proteste perché Rowe aveva chiesto il fallo, e viene ammonito Pasalic per le proteste.
1: Allora, quando si protesta in questo modo, sai per certo che l'arbitro ti ammonirà. Ci sono tutti i giocatori intorno all'arbitro, neanche avesse fischiato un fallo di rigore, cioè, nel senso, fallo secondo me di Pasalic c'era. Quindi...
0: le proteste di Pasalic hanno portato all'ammonizione al minuto 77. Mentre si avvicina il momento di Bakker,
1: ragazzi, c'è il nostro grande, la nostra grande opera di convinzione, di suggestione nel corso di quest'anno,
0: e vediamo come lo fa giocare, perché sono curioso di vedere in che posizione lo farà giocare Mitchell Bakker, pronto a entrare in campo nell'Atalanta. Vuol dire che siamo proprio arrivati alla, siamo arrivati alla fine della stagione, Luca Viscardi, se arriva anche Bakker vuol dire che
1: allora, questo
0: l'obiettivo
1: è
0: raggiunto.
1: Questo è un momento che noi tutti aspettavamo. Intanto
0: Rowe mette dentro il pallone, Orsolini. Gol di Orsolini. Cross di Rowe, conclusione al volo di Orsolini, dimenticato da tutti sul secondo palo. Il fallo fischiato a Pasalic ci costa il gol del Bologna. Il traversone in area di Rowe, la conclusione al volo di Orsolini.
1: Che per come abbiamo giocato fino adesso
0: ci può stare.
1: Ci può stare, anzi, forse, insomma, voglio dire, è anche meritata questa situazione.
0: E allora adesso il capannello di giocatori dell'Atalanta intorno all'arbitro, per cui gli hai visto che casino è combinato.
1: No, quello che stavo dicendo prima è che non abbiamo mai visto grandi arbitraggi nel corso di quest'anno, però insomma veramente qui un errore proprio di Pasalic,
0: ce lo siamo dimenticati,
1: si è
0: credo. Sì, sì.
1: C'è proprio Orsolini che ha fatto un movimento classico, tipico suo, e segna il gol dell'1-0 per il Bologna.
0: 78-30 cambia risultato, Atalanta 0 Bologna 1. Speriamo che sia una sveglia per questo finale di partita di un Atalanta oggi sicuramente sottotono. Comunque finire con una sconfitta in casa non sarebbe bello. Rinvio da parte di Carnesecchi a cercare Krstović, che va a lottare con Eggem, ancora Krstović, difende il pallone, non trova il momento per andare a concludere dopo aver fatto splendidamente la lotta con l'avversario, poi alla fine perde il contatto col pallone, e allora è Bologna che riparte con Rowe, sul quale arriva l'intervento di Ederson. L'arbitro lo lascia giocare per la norma del vantaggio, con l'Atalanta che non deve perdere la testa. Ora sul passaggio di Moro in scivolata Pasalic, Scalvini che si complica la vita, poi subisce fallo in tutte le maniere da Dallinga. Sarà calcio di punizione per l'Atalanta, partita che si scalda un po' dopo il vantaggio del Bologna, un po' di nervosismo adesso in casa Atalanta.
1: Sì, sì, bisogna dire che in questo momento insomma abbiamo un finale che non proprio esaltante. Tanto Zappacosta va a parlare con Palladino
0: e a chiedergli: ma perché non fai entrare Scamacca? Ci teniamo l'1-0 così.
1: E tra l'altro insomma Bakker che era
0: un po' di domande, però ce le dobbiamo fare,
1: Bakker che stava entrando è tornato in panchina, e forse il nostro grande momento, un minuto per Bakker,
0: ce lo siamo giocati troppo
1: ce lo siamo giocati.
0: Tanto un adesso... fallo commesso da un giocatore nero-azzurro, credo Krstović, sì, un giocatore del Bologna che va a terra, che è Orsolini. Fallo c'è secondo me, anzi il fallo è di Anor.
1: No, tra l'altro, leggera, scusami, spinta. Anor spinta. Dà una leggera spinta e Orsolini si tiene la caviglia come se fosse stato calciato, non scalciato. Quindi questi sono i misteri della ortopedia del calcio, per cui ti spingono e senti dolore alla caviglia.
0: Si è autosgambettato. Sì. E allora punizione per il Bologna all'81esimo, mentre eccolo Bakker. con l'ovazione del

0: punizione all'Atalanta, esce dal campo il numero 17, chance di Ketelare.
1: Esce De Ketelare ed entra Bakker, l'ovazione del pubblico in sottofondo per l'ingresso dell'olandese. E la cosa che mi colpisce subito, Luca, è che va a giocare in avanti, come non l'avevamo visto arrivare come un esterno normale. Poi quando ha giocato fuori in Francia l'hanno messo a giocare come tra virgolette come 11, cioè come giocatore largo nel tridente, e infatti anche in questo finale di partita va a giocare sull'esterno destro, probabilmente per cercare di sfruttare quella parte del piede. Bakker, certo, che va subito a prendere il pallone.
2: Proprio in questo momento scambia con Kamaldin che dorme, lo perde più o meno un
1: paio d'ore, però sì. Poi Pasalic per Scalvini. Adesso noi vogliamo bene a tutti, però c'è da cambiare mezza squadra l'anno prossimo se vogliamo fare qualcosa di meglio.
2: Intanto Bakker proprio con il primo pallone. Bakker fisicamente è impressionante, tra l'altro, insomma.
1: Bel torello, visto così. Sì. Ora vediamo Scalvini per Bakker. Bakker che appoggia per Pasalic.
2: Pasalic che torna ancora su Gym City ancora per Anor Musa che, se non fosse entrato in campo,
1: situazione personale, salta due uomini adesso. Musa spinge Musa, appoggia per Kamaldin, pronto al cross, ecco in aria Bakker di testa, non ci arriva, c'è Zappacosta, spazio per il tiro, ci prova, ribattuto, no, ha perso il tempo e adesso Rowe prova a sgusciare via a Scalvini che torna, che su di lui, gli mette palla in fallo laterale.
2: Musa ha sentito probabilmente la critica sull'apporto dato, sì, fino adesso in campo, ed è riuscito a fare una cosa buona che forse
1: una delle
2: vale
1: più belle della partita,
2: che forse vale il suo ingresso in campo, lo slalom tra due o tre giocatori.
1: C'è da dire che comunque io credo che l'Atalanta per esempio debba comunque ringraziare per questo pomeriggio Gym City e Scalvini, che hanno due facce da dolore incredibile, ma che hanno stretto i denti per esserci a tutti i costi in questa partita, vista l'emergenza difensiva che si era creata sia Gym City che Scalvini. Ora il colpo di testa di Gym City verso Ederson, 83-30, poi il pallone allontanato da Freuler, Zappacosta in anticipo su Rowe, appoggia per Scalvini, bene.
2: E allora di nuovo proprio Scalvini per Zappacosta, che torna nuovamente sul numero 42 dell'Atalanta, da lì a Mario Pasalic, gli si avvicina Moro, Pasalic cerca Kamaldin sulle mani, che si gira su se stesso, vede Musa lo invita al movimento, però insomma è più bravo di lui Orsolini, che lo contiene benissimo.
1: Poi il fallo commesso da Musa su Orsolini, sarà calcio di punizione per il Bologna.
2: Non so se Orsolini, forse João Mario.
1: Mario, sì. 17, non 7.
2: Ma riconosco Orsolini solo perché è l'unico con due pulsini bianchi.
1: Calcio di punizione per il Bologna.
2: All'84esimo sul risultato di 1-0 per la squadra di Vincenzo Italiano. Anche lui tra l'altro potrebbe lasciare Bologna.
1: Sicuramente sì, e potrebbe essere un nome di allenatori candidato al valzer di panchine. Ora vediamo Moro che mette giù il pallone, siamo arrivati all'84-30, New Balance Arena di Bergamo, il risultato è cambiato, Atalanta 0, Bologna 1.
2: Tanto Bakker scivola nel tentativo di contenere Miranda, ma forse si fa male anche, speriamo di no, in realtà no, sta continuando a correre senza problemi. Riparte il Bologna dalla parte opposta, si ferma però poi torna di nuovo verso il centro, palla ancora verso Miranda che ha fatto un miliardo di chilometri. Miranda che adesso passa, innesca Rowe, la palla per lui che sfida Zappacosta, poi torna indietro, scivola anche Miranda. Da qualche minuto che diversi giocatori stanno faticando a tenere l'equilibrio, però palla ancora per il Bologna con Ferguson che torna su João Mario indietro verso Heggem e Helland, e poi il lancio lungo in direzione di Rowe, ma capisce tutto Scalvini, poi però si addormenta a metà squadra e allora Dallinga riesce a mettere in movimento Rowe che affronta proprio Scalvini. Arrivano a raddoppiare anche Pasalic e poi arriva Zappacosta e allora palla indietro.
1: Freuler in direzione di

0: pallone, poi giocato da Elland indietro Eggen, di nuovo sul pallone all'86esimo minuto per il Bologna, che è avanti per 1-0. L'Atalanta sembra voler difendere tra virgolette questo risultato, le consentirebbe comunque, anche in caso di arrivo a pari punti con i Felsinei, di mantenere la settima posizione in classifica. Schellbacher poi
1: Ferguson
0: prova a chiamare
1: ancora
0: il pressing dei compagni di squadra. Bacher adesso, che gioca, ripeto, da esterno destro.
1: João Mario, palla indietro, ancora lo scambio Heggem, poi Helland e di nuovo da questa parte per Moro, affrontato proprio da Bacher.
0: Non potremmo completare la favola con il gol del pareggio di Bacher?
1: Beh, quello potrebbe essere
0: l'apoteosi,
1: cioè, voglio dire, eh? Potrei andare a piedi da ovunque.
0: Tanto tornano a sedersi in panchina Bellanova e Scamacca e Samardzic, che hanno fatto praticamente 45 minuti riscaldandosi. Potrebbe entrare Kolasinac in questo finale, non lo so, vediamo. Sarà una sostituzione nell'Atalanta, credo. Ora vediamo con Rostovic che appoggia per Ederson per l'inserimento di Bacher. Palla troppo lunga, però
1: sì,
0: neanche,
1: palla troppo
0: neanche
1: lunga.
0: Speedy Gonzalez su questo passaggio in profondità di Ederson. Siamo all'87esimo, adesso il Bologna.
1: Bologna in avanti con Miranda, che non so quanti chilometri avrà fatto, sono curioso di vedere le statistiche. Intanto Dallinga, che secondo me tocca anche il pallone con la mano, controllandolo, arriva su di lui Jim City, poi Bacher che esce proprio su Miranda, palla in fallo laterale, due sostituzioni, una per l'Atalanta e una per il Bologna.
0: Con la Zina che prende il posto di Zappacosta.
2: Esce dal campo il numero 77, Davide Zappacosta, ed entra in campo il numero 20.
1: E credo che ci stiamo però mettendo in una posizione differente, perché vedo Musa che viene da questa parte del campo, esce Rowe ed entra Dominguez.
0: Quindi allora l'Atalanta continua a giocare a tre, ma mette Musa sull'esterno di destra e Anor a fare l'esterno di sinistra, ok? Quindi Anor viene avanzato a centrocampo nel ruolo che è un po' il suo originale, che è quello di esterno sinistro. Quindi Musa a destra, Anor a sinistra, finiamo con questi due esterni un po' inediti, diciamo così, nella stagione dell'Atalanta.
1: Però la domanda è: perché non mette Bellanova nel suo ruolo anziché spostare qualcuno in un ruolo che non gli appartiene?
0: Perché Bellanova è in partenza. Ora vediamo Bacher, ma c'è un fuorigioco di rientro. Ma credo che anche da queste decisioni finali, poi però sai, se arriva un nuovo allenatore, torna tutto ovviamente in ballo, perché poi comunque si fa presto a dire in partenza. Prima ci vuole un'offerta decente, volontà del club, volontà del calciatore, insomma, così semplice. Però sicuramente Bellanova rispetto all'anno scorso un passo indietro, proprio meno spazio e meno convincente. Pensa che l'anno scorso era stato il miglior giocatore per numero di assist,
1: sì,
0: della
1: quest'anno,
0: Serie A.
1: Quest'anno invece insomma è sceso notevolmente, ha giocato anche meno,
0: molto
1: c'è
0: meno,
1: stato l'infortunio,
0: sì, sì.
1: Insomma l'infortunio importante nel corso dell'inverno.
0: Da Como in avanti ovviamente è successo qualcosa. Ora il lancio in profondità per Ferguson, la chiusura di Pasalic che però scivola, lascia lì il pallone, la sfera è per Orsolini, la conclusione fortunatamente in curva.
1: Grazie Orsolini, che probabilmente non aveva voglia di andare a giocare la Conference il giovedì al torneo di calcetto con gli amici.
0: Non benissimo neanche l'ingresso di Pasalic, devo dire, oggi.
1: Oggi è vero che è una situazione difficile, un momento difficile dell'anno, però insomma oggi abbiamo visto proprio un'Atalanta svogliata, insomma. Diciamo che i tifosi chiederebbero un po' più di impegno, un po' più di rispetto, se lo meritano.
0: Sono abituati anche bene,
1: sì.
0: Dire, negli ultimi 10 anni siamo abituati molto bene, e sicuramente forse è stato fatto un passo indietro da questo punto di vista. Ora rinvio da parte di Karnesecchi a cercare la testa di Kurstovic, ma la palla è direttamente, 4 minuti di recupero, e rinvio di Karnesecchi direttamente in fallo laterale. Sai che comunque qualche dubbio anche per esempio sul gol, su Karnesecchi che non esce, su quell'area piccola qualche dubbio ce l'ho. Dovrei rivederla nel monitor di servizio per capire se il portiere dell'Atalanta potesse fare qualcosa in più nel leggere la traiettoria del cross di Rowe.
1: D'altra parte insomma comunque gli dobbiamo un paio di miracoli,
0: sì,
1: nel
0: sì,
1: primo
0: sì.
1: Tempo, quindi insomma il suo dovere l'ha fatto oggi. Vorremmo poter dire la stessa cosa per il resto della squadra, che ha proprio giocato al risparmio. Non voglio pensare come sarà la partita settimana prossima a Firenze.
0: Ora Musa che spinge per l'Atalanta in questi 4 minuti.

0: finale, la caccia del gol dell'1-1. Bakker.
1: Sono stato un po' esagerato nel dire che si va alla caccia del gol dell'1-1 visto l'andazzo in campo, però ci prova Musa, appoggia all'indietro Musa per Ederson.
2: Per Ederson, Ederson lo scambio con Camaldin, Camaldin per Deron, scusate, per Kolasinac, ancora Camaldin che ha un po' di spazio che gli viene aperto. Krstovic che viene rimpallato per la milionesima volta, poi palla in avanti ancora per il Bologna che spazza via in qualche modo, e allora arriva Jim City che poi tocca per Scalvini, Scalvini ancora Moro,
0: poi Freuler, Remo Freuler in possesso di palla che allarga per João Mario, poi il passaggio all'indietro per Skorupski.
2: Quindi Helland, anzi Heggem, sono uguali.
0: Sì, è uguale, anche sembra uno scioglilingua.
2: È difficile riconoscere, sono identici. Cioè, e, comunque Pasalic che riparte da Musa, Musa che litiga con il pallone, lo lascia lì a Dominguez, poi riesce a recuperarlo per Bakker, Bakker con Krstovic che però ha veramente un scarpone di legno questa sera e anziché fare chiudere l'1-2 butta il pallone in fallo laterale.
0: Mi dicono che i due giocatori che faranno il giro di pista più allegri saranno Scamacca e Samardzic questa sera. Ora vediamo Pasalic in possesso di palla, il lancio in avanti per Sulemana, attenzione Dino Sulemana si ferma, si autoferma, poi il Bologna che recupera palla, poi Kolasinac, ma c'era stato un fallo in precedenza su Ferguson, sarà calcio di punizione.
2: Tanto 92 minuti e 40 secondi di gioco,
0: di non gioco,
2: sì, 92 e 40 di troppo rispetto alle aspettative che avevamo per questa partita. Insomma, una domenica bellissima, c'è un clima perfetto, ci sono le condizioni ideali per giocare una bella partita di calcio. Insomma, evidentemente non c'era tanta voglia.
0: Ora vediamo Ederson all'indietro per Karnesecki, Karnesecki per Kolasinac, all'indietro per Karnesecki.
2: Adesso arriva Orsolini pressare, allora palla per Scalvini, Scalvini per Musa, Musa.
0: Lancio in avanti per Sulemana che stoppa il pallone con il petto, lo gira per Pasalic che si inserisce, c'è il movimento di Krstovic, va Krstovic, eccolo, eccolo il tiro e la grande parata da parte di Skorupski che evita il pareggio dell'Atalanta. Calcio d'angolo, ma da lì Krstovic da doveva
2: lì,
0: fare gol.
2: Da lì bisogna fare gol, non c'è, c'è niente da fare, cioè da lì bisogna segnare il gol.
0: E vedi, questi sono, questo è Krstovic, cioè l'unico giocatore che poteva avere la voglia di sprintare ancora al 90esimo era lui, però poi da lì davanti al portiere deve far gol. Calcio d'angolo per l'Atalanta, la migliore occasione della partita dei neroazzurri al minuto di gara 93, se non ho visto male 94, è l'ultima emozione della partita, corner per l'Atalanta.
2: Siamo oltre il 94esimo, quindi oltre il tempo di recupero. Musa, cross,
0: palla che esce, fallo in attacco, sarà calcio di punizione per il Bologna. Peccato, avevo quell'occasione di Krstovic, avrebbe dato un significato diverso a tutto, e invece il Bologna espugna e Bergamo finisce 1-0 ed esulta.
2: Insomma, ci può da esultare perché con questo risultato non andrà comunque in conference, però insomma ha onorato sicuramente questa partita più di quanto abbia fatto la squadra nero-azzurra.
0: Lasciami dire, pubblico encomiabile come sì, contro il Genoa, direi che è stata la cosa più bella della partita, però insomma avrebbe meritato anche un finale più degno di stagione da parte dell'Atalanta, di campionato.
2: Sì,
0: devo dire di sì, sì, avrebbe meritato,
2: sì,
0: di più.
2: Allora,
0: senza
2: anche l'approccio di oggi insomma doveva essere, abbiamo visto dai primi minuti subito proprio che insomma abbiamo dimenticato un po' di giocare questa partita. Tanto Paladino è andato a salutare l'arbitro e la terna arbitrale, la stessa cosa fa Italiano, poi un saluto per i vari giocatori in campo. Adesso insomma c'è un po' più aria di festa, mancano solo gli ombrelloni e l'estraio, no, c'è proprio modo aria di vacanza.
0: Modo peggiore per fare una festa è perdere, finire così e comunque lascia un po' di amaro in bocca.
2: Festa nel senso di vacanza, sì, nel senso già di Scegliete le righe.
0: Sciogliete le righe. Ultima partita casalinga della stagione dell'Atalanta, che finisce con il risultato di 1-0 in favore del Bologna grazie al gol dell'ex nerazzurro.

0: mai visto errori clamorosi, no? Cioè delle cose che dici. Beh, hanno sbagliato
1: a parte quello in semifinale con la Lazio,
0: quello con la Lazio, quello è enorme, però in generale in altre situazioni non abbiamo mai visto degli errori clamorosi, ma tanto sciarpata della curva nord, però
1: dell'Atalanta, però
0: abbiamo visto proprio delle condizioni invece, diciamo, di qualità scarsa per quanto riguarda l'arbitraggio in generale. Insomma, questo è il calcio italiano in questo momento, no? Non è granché dal punto di vista del calcio giocato, non è granché dal punto di vista degli arbitraggi.
1: Quindi, no, insomma, direi di no, insomma, è un tema da affrontare per quel che riguarda calcio italiano, che ha tanti problemi, compreso quello arbitrale, a partire dai suoi vertici, dall'inchiesta, dalle prestazioni, dal fatto che non sono gli unici non professionisti di questo mondo, che mi sembra veramente un'eresia. Insomma, poi alla fine ci lamentiamo, ma non sono professionisti, non ci siamo. Ora vediamo giro di campo dell'Atalanta per salutare la fine di questa stagione, mentre lascia il campo il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano. La sua squadra è sotto il settore ospiti a festeggiare questa vittoria per 1-0. Al Bologna però sarebbero serviti 3 gol di scarto per fare la festa all'Atalanta per il 7° posto in classifica. Vincenzo Italiano che prende adesso il tunnel degli spogliatoi. Ha vinto 1-0 a Bergamo e devo dire che tutto sommato la vittoria è meritata.
0: Sì, meritata.
1: Al netto di quell'occasione colossale capitata a Krstović, l'unica della partita dell'Atalanta.
0: Però onestamente è una vittoria meritata quella del Bologna, che ci ha messo più voglia, ci ha messo più gamba, ha messo anche più occasioni da gol, tra l'altro, perché abbiamo visto nel primo tempo, insomma, 2 parate prodigiose di Carnesecchi che hanno mantenuto il risultato in pari. Tanto i giocatori adesso sono tutti raccolti a metà campo.
1: Per il discorso finale dello staff da parte del tecnico Palladino, che sta parlando in cerchio alla propria squadra, sono tutti riuniti a centrocampo, staff tecnico, squadra, gruppo. Tutto bello, ma i risultati sono quello che sono. 619.877 volte grazie è quello che c'è sul maxi schermo. Oggi erano oltre 22.000 i tifosi allo stadio, e l'indicazione ovviamente sul numero dei tifosi, mentre la curva nord aspetta impaziente il giro di campo della squadra per salutare la squadra, per salutare i giocatori.
0: Sì, sono pronti con le sciarpe, armati di sciarpe nero-azzurre, i tifosi dell'Atalanta, encomiabili. Devo dire che nel corso di questa stagione abbiamo visto delle coreografie preparate nelle varie occasioni importanti nel corso dell'anno, straordinarie, bellissime. Cioè, abbiamo visto in alcuni casi.
1: Ecco, devo dire che le coreografie che hanno fatto, il sostegno che hanno dato, curva nord e curva sud, io dico tutte, cito tutte e due per dire magari una sera più bella una, ma secondo me una sera l'ha fatta un'altra, però ecco, alternativamente, insomma, devo dire che è stato un contesto da Europa sicuramente quello da parte del pubblico. I fischi che sentite invece accompagnano l'uscita dal campo del Bologna, gli applausi invece sono per Remo Freuler, che come sempre si ferma e si attarda qualche minuto in più per salutare tutti. Adesso abbraccia Luca Percassi. Remo Freuler ingrigisce intanto,
0: Sì, è vero, con i capelli grigi, un abbraccio con Antonio Percassi in questo momento.
1: C'è anche Steven Pagliuca, che è un po' una notizia perché nell'ultimo tempo si era visto un po' poco a Bergamo. E Freuler che lascia tra gli applausi del pubblico, come sempre sotto la curva. Freuler
0: tra l'altro, insomma, che va a giocare il mondiale, no? Quindi ce lo racconterà, ci dirà com'è la situazione da quelle parti. Si sta schierando, tra l'altro vedo che stanno preparando ancora uno striscione. Oggi c'è stata una grande produttività da parte della curva nord, che tanto hanno delle magliette,
1: lo chapeau tanto di cappello di Freuler, la curva nord che lascia lo stadio in questo istante.
0: Non vedo cosa c'è scritto sulla maglietta, che grazie Dea, no,
1: Eurodea sulla maglia.
0: Eurina.
1: Per chi arriverà, sputate sangue per la nostra città. Un altro anno in giro per il vecchio continente. Rendete orgogliosa la vostra gente, carica ragazzi. È il classico messaggio della Nord, che insomma non vede l'ora di girare l'Europa, perché insomma l'Europa non può essere considerata dovuta a una normalità per l'Atalanta, per quello che è la storia del club dal 1907 ad oggi.
0: Tanto Miranda

0: ha ricevuto il premio come miglior giocatore.
1: E questo ci dice qual è stato il livello della partita.
0: Sì, Miranda, miglior giocatore della partita. Tanto sono scesi in campo
1: i familiari, dei giocatori
0: che hanno raggiunto. Noi siamo felici di aver concluso
1: la nostra avventura stagionale. Possiamo dire anche, sono anche i nostri saluti al termine, anzi no, perché abbiamo ancora una partita, insomma, a Bergamo sì, però insomma non è l'ultima, c'è ancora la trasferta di Firenze con la Fiorentina,
0: però noi insomma
1: carica e densa di significato.
0: È vero, e noi dopo aver raggiunto insomma il risultato un minuto per Bakker non abbiamo molto altro da chiedere a questo campionato, comunque vada, sì. Per noi insomma,
1: però insomma è peccato, stata
0: situazione di grande soddisfazione.
1: Eurodea è scritto sulle magliette di tutti i componenti dello staff tecnico, dei giocatori dell'organico della prima squadra dell'Atalanta, che adesso è sotto la Nord insieme alla dirigenza a celebrare, festeggiare forse non è il termine giusto, a celebrare questa qualificazione in Conference League che arriva nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Bologna con il gol di Orsolini.
0: Tanto vedo anche Raspadori con bimbo in braccio.
1: Aumentano le famiglie, ci saranno 100 persone adesso in campo, sì. Insomma.
0: Sì, sì, è vero. Sì, tanto sì. Rimane ancora lo striscione della curva per sì. La squadra. E insomma, io direi che ci possiamo salutare qua.
1: Messaggio ovviamente per la prossima avventura in Conference League in Europa. Grazie Luca Viscardi per questa radio cronaca.
0: Grazie Matteo De Santis, un saluto.
1: A tutti che ci avete ascoltato. Ci vediamo.
0: Voi.
1: Non sappiamo quando, perché ancora non sappiamo dirvi allora, se sabato, domenica, venerdì, chi lo sa.
0: Scopriremo prima del prossimo weekend, anche questa è una delle follie del calcio di quest'anno. Poi il prossimo anno ricorderò io quando è il momento di giocare il derby di Roma e soprattutto ricorderò quando è la finale degli internazionali di tennis. Intanto grazie agli amici di RTL 102.5 di Radio Alta, ci sentiamo la prossima settimana, prima o poi scopriremo quando. Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione sulla rete, le eccezioni riguardano la A22 del Brennero non gestito da Autostrade per l'Italia, dove ci sono 6 km di coda per lavori tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono 2 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia verso Bologna per un veicolo in panne da poco rimosso. I tempi di percorrenza sono di un quarto d'ora. Andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia per il traffico congestionato. Ci sono invece code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Per percorrere questo tratto occorrono circa 15 minuti, il doppio rispetto al solito. Infine, sulla 26 dei trafori per lavori, un chilometro di coda si forma tra Alessandria Sud ed il bivio con la A21 Torino-Brescia verso Gravellona Toce, con tempi di attraversamento di circa 15 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio e a più

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per Italia. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Le eccezioni riguardano la A22 del Brennero, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, dove ci sono 4 km di coda per lavori tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena. Andiamo ora sulla 9, Lainate Como Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di percorrenza di 15 minuti, il triplo rispetto al normale. Sulla A14 Adriatica, per il traffico intenso, ci sono code tra Forlì e Bologna-San Lazzaro per chi viaggia verso il capoluogo emiliano. Per percorrere questo tratto occorrono circa 40 minuti. Andiamo infine sulla A26 dei Trafori per lavori. Un chilometro di coda si forma tra Alessandria Sud ed il bivio con la A21 Torino-Brescia verso Gravellona, con tempi di attraversamento di questo tratto di circa un quarto d'ora. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete, le eccezioni interessano la A22 del Brennero, tratto non gestito, l'autostrada per l'Italia, dove ci sono 4 km di coda per lavori tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena. Andiamo ora sulla 9, la Inate Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera con tempi di 15 minuti, il triplo del normale. Sulla A26 dei trafori per lavori, 1 chilometro di coda si forma tra Alessandria Sud e la A21 Torino-Brescia verso Gravellona con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Concludiamo con

Il traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa al Piazzale Italiano sono di circa 2 ore. E vi ricordiamo infine che questa notte per lavori sulla A1 Milano-Napoli resterà chiuso dalla mezzanotte alle 4 il tratto tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni riguardano la A22 del Brennero, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, dove ci sono 4 km di coda per lavori tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena. Andiamo sulla 9, Lainate Como Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di percorrenza di 15 minuti, il triplo del normale. Ora al traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa alla piazzale Italiano sono di circa 1 ora e mezza, con code che si formano sulla 5 Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26. In chiusura vi ricordiamo che questa notte per lavori resterà chiuso sulla 1 Milano Napoli dalla mezzanotte alle 4 il tratto tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni riguardano la A22 del Brennero, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, dove ci sono 4 km di coda per lavori tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena. Andiamo in Lombardia sulla 9, Lainate e Chiasso, ci sono code alla dogana tra Como, Monti e Olimpino e Chiasso verso la Svizzera con tempi di percorrenza di un quarto d'ora, il triplo del normale. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale italiano sono di circa un'ora e mezza, con code che si formano sulla A5 Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26. Vi ricordiamo in chiusura che questa notte per lavori rimarrà chiuso sulla 1 Milano-Napoli dalla mezzanotte alle 4 il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci per chi viaggia verso Bologna. Per avere maggiori informazioni e per conoscere le altre chiusure notturne vi invitiamo a contattare il nostro call center viabilità al numero 803 111. È tutto.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni riguardano la A22 del Brennero, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, dove ci sono 2 chilometri di coda per lavori tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena. Andiamo in Lombardia sulla 9, lainate Como-Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, con tempi di percorrenza di un quarto d'ora, il triplo rispetto al normale. Al traforo del Monte Bianco invece i tempi di attesa al piazzale italiano sono di circa 1 ora e mezza, con code che si formano sulla 5 Torino Osta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26, con tempi di circa un quarto d'ora. E vi ricordiamo infine che questa notte, per lavori di ammodernamento, resterà chiuso sulla 1 Milano Napoli dalla mezzanotte alle 4 il tratto tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Per conoscere i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni, tra cui la coda per attraversare la dogana verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso in A9. Lenate Como Chiasso. C'è un'attesa poi di un'ora sul piazzale italiano per il traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni, tra cui la coda per attraversare la dogana verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso in A9, Lainate Como Chiasso. C'è attesa poi di 45 minuti sul piazzale italiano per il traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni, tra cui la coda per attraversare la dogana verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso in A9, la Enate Como Chiasso. C'è un'attesa poi di 45 minuti sul piazzale italiano per il traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni, tra cui una coda causata da un incidente avvenuto sulla complanare della 24 Roma Teramo tra il bivio di quest'ultima e il raccordo anulare dalla tangenziale in direzione di Via Salaria. C'è attesa poi di 30 minuti sul piazzale italiano per il traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Per il momento è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni da segnalare, tra cui una coda causata da un incidente avvenuto in complanare della 24 Roma Teramo tra il bivio di quest'ultima e il raccordo anulare. Dalla tangenziale per chi va in direzione di Via Salaria c'è attesa poi di 15 minuti sul piazzale italiano per il traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole all'interno della nostra rete. Da segnalare c'è solo l'attesa di 15 minuti sul piazzale italiano per il traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Vi ricordo poi la chiusura in A1 Milano-Napoli tra Firenze, Impruneta e Scandicci per chi viaggia verso Bologna dalla mezzanotte alle 4 di domani mattina. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare all'interno della nostra rete. Vi segnalo che è in atto la chiusura del tratto in A1 Milano-Napoli tra Firenze Impruneta e Scandicci fino alle 4 del mattino. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi viaggia e chi lavora in autostrada. Tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare all'interno della nostra rete. Vi segnalo che è in atto la chiusura del tratto in A1 Milano-Napoli tra Firenze, Impruneta e Scandicci fino alle 4 del mattino. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, vi segnalo però che è in atto la chiusura del trattino 1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e Scandicci fino alle 4 del mattino. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica, rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Una buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare all'interno della nostra rete. C'è un chilometro di coda però in A1 Milano-Napoli sulla direttissima fino a Badia per chi viaggia verso Firenze a causa di un veicolo fermo. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica, rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi.

0: vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete. C'è un chilometro di coda però in A1 Milano-Napoli sulla direttissima fino a Badia per chi viaggia in direzione di Firenze a causa di un veicolo fermo. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, ma c'è un chilometro di coda in A1 Milano-Napoli sulla direttissima fino a Badia per chi viaggia verso Firenze a causa di un veicolo fermo. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.